0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: mi stai il martedì mattina alle 5:05 del mattino?
1: Aloha!
0: Ragazzi, non so se qualcuno ha alzato il riscaldamento qui in radio, però lei a caldo si sente alle Hawaii.
1: Magari ragazzi, sono qua con la copertina, il pigiama quasi semi invernale.
0: Guarda, domani invece che la base consueta ti metto la base hawaiana.
1: Sì, così, mi piacerebbe molto.
0: Così questo autunno usiamo le basi estive, queste estive, cioè se vuoi c'ho la base greca da poter mettere. No, hawaiana.
1: Io mi preparo con
0: il gonnellino, i fiorellini e tutte quelle cose là.
1: Sì.
0: Va bene, guarda che facciamo un'immagine tua con l'intelligenza artificiale in cui balli con
1: sarebbe carino. Sì.
0: Buongiorno, questa è l'anteprima di Buongiorno Unca, siete arrivati come sempre dopo le 5 del mattino, anzi siamo arrivati dopo le 5 del mattino per accompagnarvi in questa prima fase della giornata, quella della ripresa, come dico io, fino alle 7 quantomeno la fase della ripresa.
1: Martedì è anche una giornata difficile di cose, ieri ne sono successe comunque tantissime, ieri dalle ore 6.
0: Allora, ieri dalle ore 6 ci siamo divertiti un sacco, anche perché io sono partito da una cosa pazzesca, no? Sai che io metto le robe che succedono a me, no? Tipo l'altra sera mi sono preso la pizza,
1: sì.
0: Solo che mi sono dimenticato di comprare la birra. E per me la pizza senza la birra è una tragedia, cioè
1: è acqua.
0: È la sua, sì, ho bevuto l'acqua, ma sì, ma tutto, ma
1: la birrita ci stava,
0: la pizza va con la birra. Allora ho detto che ci sono delle cose che sono fondamentali in casa e quando ti dimentichi di comprarle è una tragedia,
1: è una sofferenza.
0: E io ingenuamente, perché sono un ingenuo, ho pensato alla birra, al sale, allo zucchero, a queste cose qua, no? Invece tu sai qual è la cosa, le due cose che sono fondamentali per i nostri ascoltatori?
1: La carta igienica.
0: Brava.
1: Il bagno schiuma.
0: No, lo scopriamo insieme.
2: Ciao Zippo, buongiorno. Eccola quella che aveva dimenticato la carta igienica. Ma ce l'abbiamo fatta, nel senso, un po' con l'acqua del bidet, un po' con le salviettine umidificate che ho riesumato da qualche anno, un po' con i fazzolettini di carta che poi però non vanno buttati sul water, se no si intasa, quindi in un sacchetto a parte chiuso e poi buttati nel secco. Siamo sopravvissuti quella giornata e poi insomma ho recuperato il rotolo.
3: Buongiorno, ciao Zippo. Non penso sia il tuo caso, ma dimenticarsi gli assorbenti e quando ci arriva il ciclo fulminante è una delle cose peggiori, costringersi ad andare in farmacia di corsa con la carta igienica tra le gambe.
4: Radio Bella e Monella.

0: Tutta la settimana qui a Buongiorno Unca, dalle 5 alle 6 vi regaliamo l'anteprima, vi diamo l'opportunità, la possibilità di intervenire anche, perché insomma è bello ricevere messaggi anche a quest'ora.
1: Sì, e ieri abbiamo parlato di animali. Animali, cani, gatti, che a volte, secondo le statistiche, sì, per oltre il 60% vengono considerati dalla generazione Z come dei veri e propri figli.
0: O addirittura come una prova generale prima di avere un figlio. Cioè uno si dice, sarò capace di avere cura e di mantenere un altro essere vivente? Allora fai la prova con il cane per capire se poi puoi farla con il figlio. Non so, mi sembra un po' strano.
1: Sì,
0: non la vedo propriamente così. Però
1: è vero che una responsabilità e uno deve prendersi cura, che uno ha chiaramente degli orari, anche l'animale ha delle esigenze,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì,
1: eccetera.
0: Tuttavia
1: un figlio è ancora di più, un figlio completamente diverso.
0: Sono arrivati un milione di messaggi a proposito del sentire il cane come un figlio o come parte della famiglia o comunque insomma il grado di affezione a cui uno arriva con i cani, i gatti, le lucertole,
1: i criscetini.
2: Buongiorno Paolo, buongiorno Elisa. Allora, il cane è un animale, va trattato, amato, ma trattato da animale, non da persona. E chi pensa di fare le prove generali con un animale e poi avere un figlio, mi sembra che stiano sbagliando tutto dalla natura. Ciao, buona giornata.
3: Dunque, bella domanda, però io ti posso dire che il mio cane è il mio cane, come il mio gatto vive come un cane l'uno e vive come un gatto l'altro. Però li voglio bene a loro come fossero i miei figli. Ciao, saluti da Chiara da Trieste.
4: Radio Bella e Monella.

0: eccoci qua nell'anteprima di Buongiorno Unca con Paola ed Elisa. Stavamo parlando appunto di animali che a volte vengono considerati come gli umani, vengono umanizzati.
1: No, anche quello è sbagliato, ieri, secondo
0: me. Ieri però i nostri ascoltatori hanno detto, ma anche ascoltatori che magari sono vegani, quindi dicono per me l'animale diventa importante, ma l'animale rimane animale.
1: Ma ci sta.
0: Non è equiparabile ad una persona.
1: Anche se molti hanno confessato anche però di dire vieni dalla mamma, vieni dal papà, vieni dalle cose.
0: Pucci, pucci.
1: Esatto. Insomma, quasi veramente come un figlio. Però devo dire il quadro che ne è uscito mi sembra estremamente positivo. Secondo me
0: equilibrato.
1: Abbastanza equilibrato. I nostri ascoltatori amano gli animali, ma senza esagerare.
0: Ma adesso che la stagione si rinfresca, gli mettete il cappottino?
1: No, cioè dipende, voglio dire.
0: E tu non ce l'hai l'animale?
1: Io non ce l'ho. Oddio, mia moglie ne ha uno. Cioè, sono io l'animale in casa.
0: Beh, tu il cappottino lo metti.
1: Io il cappottino lo metto perché comincia a fare freschetto.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Il latte Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È tempo di stelle, è tempo di sapere quale sarà il segno fortunato della giornata, almeno secondo il nostro previsore ufficiale, che poi verso le 7.45 vi dà tutte le previsioni ufficiali con i relativi voti legati alla giornata.
1: E certo, è un momento davvero importante per la radiofonia italiana, è il momento del nostro Giuseppe Chetta. Se ieri il segno positivo era quello dello Scorpione, oggi invece a cavarsela alla grande, cioè meglio di aver guadagnato la gloria eterna,
0: assolutamente,
1: è il segno dell'Ariete.
0: Ecco, cari Arieti, cominciate a godere come ricci. È bello che l'Ariete goda come un riccio. Che simpatico che sono.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Ancora una volta a tutti 393-7366-170 il numero per raggiungerci in ogni momento, compreso questo, quando vi svegliate, quando iniziate a lavorare, quando finite di lavorare, perché no?
1: E ieri abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale.
0: Anche qui partendo da un dato impressionante, secondo me, cioè il fatto che l'84% dei giovani italiani usa l'intelligenza artificiale per studiare, ma non avevamo dubbi su questo. Insomma, chi non lo fa, secondo me l'84% lo usa, il 16% mente.
1: Sì, probabilmente.
0: Così, perché non c'è niente da fare, cioè ormai è entrata prepotentemente nella vita lavorativa, ma anche nella vita dei nostri studenti. Poi dipende, l'abbiamo capito, da come la si usa, no?
1: Esattamente, anche perché non è sempre precisissima. E ci siamo chiesti, abbiamo chiesto anche ai nostri ascoltatori, qualora ci fosse stata, no, l'intelligenza artificiale quando andavamo noi insieme a Garibaldi, capendo
0: sì,
1: ben
0: sì.
1: Su
0: no,
1: Conte
0: io insieme
1: Cavour.
0: A quello, tu eri insieme invece ai Backstreet Boys.
1: Sì, sì, più o meno.
0: Andavate a scuola insieme.
1: Sono un po' più vecchietti
0: erano
1: di me.
0: Aspetta, sì, però insomma, dai, insomma, andavate a scuola.
1: Tipo sì. Zac Efron e quelli di High School Musical.
0: Esatto,
1: probabilmente
0: esatto,
1: più
0: esatto.
1: O meno la mia età. Vabbè, e Harry Potter, chiaramente, andava a Hogwarts, ricordiamoci. Ecco, qualora ci fosse stata l'intelligenza artificiale, l'avreste utilizzata? E se sì, per quali materie? Noi abbiamo confessato matematica, eccetera. Tanti ci hanno detto anche latino.
0: Sì, che potrebbe
1: per
0: essere.
1: Per le versioni.
0: Mamma
1: per
0: mia.
1: Tutte queste cose.
0: O greco, chi faceva il greco al classico. Mamma mia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Per chiudere ufficialmente anche per oggi l'anteprima di Buongiorno K.
1: Ma c'è una puntata ricca di emozioni, ricca di sorprese. Evviva!
0: Evviva, Buongiorno K. Vabbè, era un finale degno di una mattinata assonnata. A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di splendenti, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Siamo pronti, le 5:57?
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
7: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
9: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Oggi potremmo tornare alla solita storia che il martedì è meglio del lunedì e peggio del lunedì, ma insomma lo scopriremo solo vivendo. Per il momento

0: Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: Ed è con amore e con simpatia e con spirito di abnegazione che anche stamattina si apre Buongiorno un ca. Forse, dico forse, ma forse un pelino esagerato, insomma, adesso sai, l'ho presa da lontano. 6 e 4 del mattino, oggi 29 settembre, anno 2026, tutto è pronto per un'altra mattinata insieme, per un'altra giornata, per un'altra occasione di stare vicini l'uno all'altro e di accompagnarci a Vicenza, no, a vicenda, in questo nostro spazio del mattino, quello che va fra le 6 e le 9. E che si apre così. Abbiamo avuto tra le 5 e le 6 il recap, il resoconto di tutto quello che abbiamo combinato ieri. E ieri, ragazzi, abbiamo combinato veramente una più del diavolo, ma oggi cercheremo di fare altrettanto, anche grazie a voi che spero ci sarete, che spero parteciperete, che spero batterete, come dico io sempre, il vostro colpo in questa nostra mattinata insieme. Buongiorno, sono

0: Gli amici del mattino, quelli che ci sono sempre, che ci sono tutti i giorni alle 6, sanno benissimo che io lancio sempre questo appello, questo accorato appello a partecipare, a esserci. Ma perché è bello la mattina stare insieme, insomma, così consolarsi gli uni con gli altri, no? Darsi quella spinta, quella forza di cui avremmo bisogno per iniziare positivamente una giornata. Comunque, riassunto, questa è Radio Belle Monelle. Lo dovreste sapere, io sono Paolo Zippo, dovreste sapere anche quello, ma insomma non è proprio fondamentale. Questo è Buongiorno Unca, ovvero il nostro spazio del mattino. Allora, oggi vorrei chiacchierare insieme a voi di una cosa che credo riguardi un po' tutti, cioè il fatto delle cose che dobbiamo fare durante la giornata. No, perché tutti indistintamente, chi più chi meno talvolta, però tutti abbiamo la nostra bella lista di cose da fare durante la giornata, no? Ad esempio oggi è martedì, io so che vabbè, c'è la trasmissione, poi finita la trasmissione abbiamo la redazione in cui decidiamo un po' cosa succederà nella giornata, ma poi ho un appuntamento, poi devo fare una telefonata, poi devo andare a fare la spesa. Cioè, questa lista alle volte è mentale e alle volte è rigorosamente scritta. Perché, cioè, ci sono quelli che veramente sono bravissimi, la scrivono sul telefono, adesso ci sono i promemoria, insomma, cioè ti aiuta il telefono, no? Su quello, sull'agenda, sul post-it, si fanno il fogliettino, la dividono per priorità, è più importante in questo momento la spesa perché se non mangiamo niente è importante pagare la bolletta perché se no ci staccano la luce. E poi ci sono invece quelli che vanno completamente a memoria. Io fino a poco tempo fa ero uno di quelli, poi ho deciso che non ce la facevo più, non ricordavo più una mazza. Arrivava qualcosa, dice: cos'è che devo fare? Aspetta che non me lo ricordo. Ci sono quelli che vanno a memoria, tanto mi ricordo tutti, ed è proprio lì che iniziano problemi. Esci di casa, fai 3 commissioni, torni e ti accorgi di aver dimenticato esattamente la cosa per cui eri uscito. E allora, avete capito, spero, dove vogliamo andare a parare stamattina. Che siate già svegli, che siate svegli da poco, che siate già svegli da ore e ore e ore. Io vi chiedo questa cosa qua: come siete messi voi? Cioè, siete quelli della lista delle cose da fare? O siete quelli che vanno tutto a memoria, che sono bravissimi, ricordano gli appuntamenti, ricordano le telefonate, ricordano le scadenze, ricordano. Cioè, io ad esempio mia moglie è una di quelle, cioè lei ricorda tutto a memoria ed è anche ultimamente la mia memoria, perché se non scrivo non ricordo una mazza. Poi c'è anche forse il fatto che se cominci a scriverti le cose, poi elimini il fatto di doverle ricordare a memoria, per cui la volta che non te le scrivi è un casino, no? Perché nella tua mente, no, tanto è scritta da qualche parte, non c'ho bisogno di impegnarmi troppo. Vabbè, amici, il numero per raggiungere Belle Monella è sempre lo stesso: 393 7366 170. Voglio sapere se siete quelli della lista delle cose da fare, da comprare, da oppure se siete quelli che invece se la passano tranquilli a memoria.
1: Radio Belle Monella.

0: che siamo in barca in mezzo al mare.
1: Già, e sono solo le 6:12 del mattino quando abbiamo già cominciato a parlare di cose importanti stamattina. Certo, là ancora un po' rincoglioniti dal sonno. Io perlomeno lo sono, nonostante io sia sveglio da ben più di un'ora ormai, eppure sto ancora in quella situazione là. Per cui effettivamente non ricordo tutte le cose che devo fare oggi. Vi giuro, io ormai sono arrivato al punto che se non c'ho la mia bella lista di cose scritte, di solito me la appunto sul telefono, cioè il promemoria del telefono che mi fa, cioè, rischio veramente di dimenticarmi delle cose importanti, vero? C'è magari la Teresina, dice qualcuno, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Paolo, sono Marcellino e innanzitutto buona giornata e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
1: Ma anche a te.
2: E noi ci siamo visti domenica,
1: certo,
2: alla RAN 51.
1: Che bella.
2: Una bellissima giornata e complimenti a tutti voi.
1: Grazie.
2: E niente, a memoria sempre, tutta la vita.
1: Che bravo.
2: Ci vediamo. Io sto appena finito il lavoro, sto andando a casa, una doccia e a letto. Buona giornata a tutti.
1: Marcello è uno che viaggia bello correndo, questo per gli amici che corrono, insomma, sanno che si fa. Cioè, è uno che viaggia, va bello veloce. Buona giornata Marcellino, buon riposo immagino a questo punto.
3: Buongiorno. Allora, io fino a poco tempo fa avevo una memoria che, ragazzi, veramente non ce n'era più per nessuno.
1: E poi cos'è successo?
3: Ultimamente mi devo scrivere tutto, sto invecchiando, cavolo.
1: Ma no!
3: Sto invecchiando, allora, mi devo scrivere le cose, se no me ne dimentico. E anche se le scrivo, cioè, è facile che mi dimentico ancora, quindi siamo proprio al massimo.
1: Aia.
3: Buongiorno anche a Samu.
1: Ciao Samu, ma no, ma non è una questione di età, è una questione di abitudine. Come dicevo prima, no? Cominci a scriverti le cose, a farti le liste delle cose, e il tuo cervello, che non vuole consumare troppa energia, perché. No, non sto dicendo stronzate, stupidaggini, scusate. No, non sto dicendo stupidaggini. Cioè, il cervello cerca di risparmiare energia il più possibile, perché il cervello alla fine ne consuma tanta di energia, lo so, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma è un altro discorso che potremmo fare un'altra volta. Questo qui, il cervello cerca di risparmiare l'energia, per cui se tu lo abitui al fatto che ti fai la lista, il cervello dice: ma sì, tanto si è fatta la lista, no? Per cui non c'è problema, io non ho bisogno di ricordare. Per cui bisognerebbe sempre tenerlo allenato e farsi le liste a memoria. Solo che, cara Samu, anch'io sono nella stessa situazione. Se non faccio le liste, torno a casa con metà delle cose che dovevo fare, oppure faccio metà delle cose che dovevo fare. Insomma, amici del mattino, stiamo indagando su una cosa pregnante. Come siete? Siete quelli delle liste, delle cose per tutto, o ricordate, come ci ha mandato un messaggio Marcellino prima, tutto rigorosamente a memoria?

0: Buongiorno Paolo e a tutti. Lo dissero i latini tantissimi anni fa, verba volant, scripta manent.
1: Vero.
0: Ovvero le parole volano, si dimenticano, mentre gli scritti rimangono.
1: Vero.
0: Io sono di questa parte, scrivere sempre e non si dimentica. Buona giornata.
1: Hai ragione, cioè siamo quelli della lista scritta che funziona. È che alle volte ci si fida della propria memoria, no? Si dice, ma no, ma mi ricordo, ma figurati se mi dimentico quella roba là. Ma dai. A me succede alle volte di pensare a delle cose, magari quando sono in macchina, dice, oddio, devo fare questo, e cioè, me lo scrivo dopo. Arrivo a destinazione, che è il punto dove potrei scrivere, mi sono già dimenticato la cosa da scrivere. Di solito lo so, non sono cose importantissime, non sono le cose fondamentali che magari ricordi, però a me succede. Allora, se siete arrivati adesso, avrete capito che stiamo parlando di quelli che non possono iniziare la giornata senza la lista delle cose da fare, altri che invece vanno completamente a memoria, tanto mi ricordo tutto, beati loro, vi invidio tantissimo. E allora stiamo indagando se i nostri ascoltatori stamattina fanno parte del club liste delle cose da fare rigorosamente scritte, oppure del club io ricordo tutto a memoria, non ho nessun problema, voi il vostro cervello curatevelo. Andrea da Vigonovo: io faccio la lista delle cose da fare, poi me la dimentico. È un'altra casistica. È vero, c'è un'altra casistica. Ti fai la lista, la prepari ordinata su un bel fogliettino con i punti, anche ti metti 1, 2, 3, oppure le barrette, i puntini e tutte cose del genere. Poi esci di casa e la lista delle cose da fare non c'è assolutamente più. Per fortuna, da quel punto di vista, ci sono i telefoni che adesso ci aiutano un po' con il promemoria. E voi da che

0: questa cosa che ci ha un po' coinvolto, ha coinvolto parecchi ascoltatori. Stamattina sono arrivati diversi messaggi al 393-7366-170 per capire se siamo quelli che si fanno le liste delle cose da fare oppure ricordano perfettamente tutto a memoria, si svegliano già alle 6 e mezza del mattino e hanno perfettamente il concetto di tutte le cose che da fare. Invece ci sono altri come noi comuni mortali e niente. c'hanno la lista, oh raga, non ricordiamo nulla assolutamente. Pietro, buongiorno un capo. Io per sicurezza mi scrivo quello che mi serve e che a volte mi dimentico. La lista, anche tu, è bellissimo tutto sommato. Buongiorno Luca Zippo, io di 10 cose me ne ricordo forse 2. E qui siamo messi malino. Ma ho l'asso nella manica, mia figlia, 11 anni. Le dico sempre ricordamelo, ricordamelo. Ed è lei il mio promemoria. Ma cioè lei ricorda tutto o ricorda solo le cose che, cioè, che comodano a lei? Perché cioè, ragazzini sono furbi al giorno d'oggi, eh. Va bene amici, 6:28, tra pochissimo si canta insieme, preparate l'ugola perché ci sarà la canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: la vita.
1: Potrebbe essere la mia canzone questa di Marrakech. Casini, fra l'altro usando la base di Gangsta Paradise di Curio, bellissimo, insomma, a me piace un sacco, scusate, io sono uno che ogni tanto ama queste cose qua. E allora eccoci qua ancora a parlare di gente che fa le liste o gente che invece si ricorda tutto a memoria. Beati loro, beati loro.
2: Buongiorno un Cazzippo.
1: Buongiorno.
2: Allora, io sono team lista, quindi per fare la spesa, per
1: anche
2: esempio,
1: tu dei nostri,
2: metto sempre tutto quello che devo prendere. E dulcis in fundo, a volte arrivo a casa con le cose segnate nella lista e non le ho prese comunque. Evviva la giovinezza!
1: Ma no,
2: ciao,
1: ma
2: da Samuela!
1: Ma veramente non è una questione di avere età, no? Perché dicono, ma dopo i 40 si comincia a ricordare. Ma non è vero, non è vero. C'è gente che ricorda perfettamente tutto senza nessun problema. È questione proprio di allenamento mentale, secondo me. Cioè il fatto che noi con l'idea che ci siamo scritti le cose, poi alla fine ce ne dimentichiamo. C'è chi invece ha sempre ragionato tenendo tutto a memoria, che invece ha il cervello più allenato ad una questione di liste, e poi magari per altre cose invece dimentica. Comunque sì, non è solo la lista della spesa, quella di cui parlavo io, è proprio la lista delle cose da fare. Cioè uno in ogni giornata ha diverse cose che fa, che deve fare. Lo dicevo prima, pagare un conto, andare, che ne so, un appuntamento, acquistare una determinata cosa. Cioè la spesa è solo una, cioè fare la spesa, perché tu ti metti nella lista delle cose da fare il fare la spesa, per cui hai un'altra lista a parte. Anche lì si rischia di cadere nelle lista della liste delle liste delle liste.
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
1: Oggi accontentiamo una richiesta, perché ve l'ho detto, io sono sempre ben disposto qui ad accettare le vostre richieste, ad accettare le proposte per la canzone sotto la doccia. E allora attenzione, come tutte le mattine la nostra canzone sotto la doccia vi regalerà due minuti, no, tre minuti oggi, abbondanti anche, di una canzone super arci ultra iper famosa. Tra l'altro l'abbiamo già utilizzata un po' qualche volta nella canzone sotto la doccia, perché è proprio una di quelle canzoni che ti viene da cantare anche se non lo vuoi, anche se non ti piace, la canti lo stesso proprio in assoluto. Come sempre le regole della canzone sotto la doccia sono pochissime. Durante questi tre minuti siete tutti invitati, in maniera piuttosto insistente anche, a mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. Basta poco, basta una frase, basta una strofa, basta il ritornello, basta inventarsi le parole. L'importante qui è partecipare, esserci e far parte della nostra grande community di Buongiorno Ca. Allora, come dicevo, è stata richiesta questa canzone da parecchie persone. Cioè, ma sì, per un po' che non metti tanti auguri di Raffaella Carrà. E quindi, beh, ragazzi, qui è facile. Basta fare "Come è bello far l'amore da Trieste in giù. Come è bello farlo". Ecco, come vedete anch'io c'ho una memoria. Mi dovrei fare la lista delle canzoni. Da adesso avete tre minuti, siate veloci!

0: di questa canzone ne esistono varie versioni. Io sono curioso di sentire cos'è arrivato al 393 7366 170.
1: Zippo?
0: Zippo? Sì.
1: Se per caso cadesse il mondo, tu vieni sempre a casa mia,
0: sì,
1: e mi metti un po' di musica per tenermi in allegria.
0: Sì.
1: Buongiorno, ciao!
0: Ma ciao!
2: Com'è bello far l'amore da Trieste in
0: sì,
2: giù. Com'è bello far l'amore, comincia tu. Tanti auguri a chi è tanti amantia. Tanti auguri in campagna, in città.
0: Siccome non,
2: ciao Zippo!
0: Siccome non posso buttare i capelli indietro, faccio
3: I miei numeri tu li sai, il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai.
0: Sì.
3: Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando ho letto l'amore c'è.
0: Sì, sì.
3: Buona giornata, Chicco a Milano.
0: E poi...
3: Ciao Zippo, sei fortissimo, ciao!
0: Grazie, grazie, grazie!
4: Com'è bello far l'amore da Trieste in
0: sì,
4: la la la la la la la la la la la la la.
0: Va tutto bene.
5: Com'è
0: qui.
5: Com'è bello far l'amore
0: qui, va
5: da
0: bene
5: Trieste
0: tutto,
5: in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amantia, tanti auguri in campagna ed in città.
0: Ma quanti, ma quanti anche stamattina.
6: Quando ho letto l'amore c'è.
0: Sì.
6: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore che in tua volta e tu. Tanti auguri a chi tanti amantia. Tanti auguri
0: a chi dice buongiorno Unca.
7: Ma ciao, capito? Ma com'è bello fa l'amore da con l'uccello in giù e
0: so,
7: con la gatta del dottore. Il
0: sì,
7: dottore si ammalò,
0: sì,
7: ambarabà, cici
0: ah,
7: e tutte quante
0: sì,
7: le trombò.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia.
6: Da Trieste in giù.
0: Sì.
6: Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amantia. Tanti auguri.
0: Ancora uno, ancora uno.
8: Tanti auguri.
0: Sì.
8: A mia figlia che oggi fa gli anni. Tanti
0: auguri. Auguri, auguri.
8: Sono solo 23. Com'è bello essere giovane, non come me. Però non vorrei tornare indietro, sono vicino alla pensione.
0: Ci sta, ci sta. 6:43, finisce qua la canzone sotto la doccia per oggi, ma torna domani.
9: Radio Bella e Monella.

tutte le mattine ci regaliamo una canzone di quelle super iper arci ultra famose. Domani magari vediamo di trovare qualcosa di più moderno, di nuovo, degli ultimi anni. Però non mi sovvengono. Ogni tanto ci sono delle canzoni, abbiamo cantato Holly ad esempio, non mi sovvengono delle canzoni tanto da cantare dell'ultimo periodo, non so perché, sono un po' rincoglionito. Forse vabbè. Volevo tornare per un attimo al

0: fatto in apertura di trasmissione, ovvero quello della appartenenza a quelli che si fanno le liste per tutto, oppure quelli che invece ricordano tutto a memoria, quindi escono di casa già con il planning della giornata nel loro cervello, beati loro, e noi invece che siamo costretti a scriverci tutto onde evitare di dimenticare qualsiasi cosa. Katiuscia risolve in una maniera, diciamo così, storica, cioè una cosa che si fa da sempre. Diciamo già, io mi salvo grazie al calendario appeso in cucina dove segno tutto: appuntamenti, scadenze, compleanni, eccetera. Beh, non è una cattiva idea, però non riesci a segnarti magari la cosa da fare nella giornata, no? Dici oggi devo fare questo, quell'altro, o sì, c'è un calendarione enorme praticamente.
1: Ciao Bolinone, no?
0: Buongiorno.
1: No, al momento mi ricordo tutto, non devo fare liste.
0: Beato
1: perché
0: te.
1: Fortunatamente la mia memoria è giovanissima, mi permette di tenere tutto a mente. Ciao Paolino da Moreno.
0: Grazie Moreno, ma secondo me veramente, io l'ho detto prima, lo ribadisco, non è una questione di età, è proprio una questione di predisposizione o meno.
2: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti e buon martedì a tutti. Ah, io faccio parte di quelli con la lista, allora non mi appena entro al supermercato, blackout completo, va. Ah, come si è messi bene, raga. Come si è messi bene. Tu, zippo, lista?
0: Lista.
2: E dov'è che devi andare? Se non ti ricordi più se devi andare al lavoro o no. L'età avanza, zippo. Vabbè, come al solito, buongiorno da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro, un bacione a tutti gli ascoltatori. Yeah, zippo bello, oh sì. Bello mio, sì. Faccia bravo.

0: Buongiorno Unca. Allora, io vivo di promemoria e liste scritte sul calendario a muro, scritte sui post-it attaccati al frigorifero o alla mensola della cucina,
1: Sei dei nostri.
0: addirittura alla maniglia della porta di casa prima di uscire. Scrivo sempre a mio marito: ricordati la schiscetta che trovi in frigo, se no
1: Meraviglioso.
0: ti salta anche il pranzo. Insomma, si vede così, ma appunto sono convinta anch'io, non si tratta tanto dell'età,
1: No,
0: ma della
1: no, no.
0: predisposizione e comunque sia dello stress in generale che il cervello deve subire, soprattutto se magari devi pensare non solo a te stessa, ma anche al coordinamento della famiglia. Buona giornata a tutti, Erika da Fratte.
1: Beh, è vero, questo convengo pienamente. Se uno ha da pensare oltre che agli affari suoi, agli impegni suoi, a quelli di tutto il resto della famiglia, diventa veramente ancora più complesso. Per cui liste, liste, liste, liste e liste ovunque.
2: Ciao Zippo, beh, io sono quella che si deve scrivere tutto, sia sul calendario, ma da una vita, è da una vita, e sul cellulare la lista della spesa, anche
1: Ok.
2: perché per me, per il figlio, per dove lavoro, sì, insomma, si rischia di andare a casa senza alcune cose magari essenziali. Ciao Zippo!
1: Ciao, grazie. No, no, ma non è solo la lista della spesa, è proprio la lista di tutte le cose che dobbiamo fare nel corso della giornata. Molto bene, abbiamo fatto volare via la prima ora di Buongiorno Unca. Tra poco con Elisa ci trasferiamo in ufficio, nei luoghi di lavoro, nella vita quotidiana, perché alle volte, ragazzi, se uno ha mangiato le bruschette la sera, ci sono dei problemi. Ne parliamo insieme perché è nata, ve l'anticipo così, è nata un'associazione di degustatori d'aglio. Parleremo di questo, ma del rapporto con questa cosa qua e con i sapori e gli odori in generale. A fra poco qui su Buongiorno Unca!
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno Unca!
5: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: l'ora?
1: Sono le 7.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, eccoci di nuovo per fare il punto sulla viabilità sulle autostrade. Cominciamo dalla 1, c'è coda per un incidente tra il bivio A1 fine Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. A Roma veicoli scortati tra Fiano e Ponzano Romano Soratte in direzione sud. Un chilometro di coda fra Torre Nova e bivio di Ramazzone Roma Sud Grande Raccordo verso quest'ultimo per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sempre a Roma, sulla 24, 4 km di coda tra fine Complanare e bivio con la tangenziale est in direzione della stessa tangenziale est. Sulla A4, coda di 3 km tra il bivio con la tangenziale est e il bivio con la A58 a causa di un incidente. Siamo sulla corsia in direzione di Venezia. Per traffico intenso invece code fra Dalmine e Cavenago in direzione Torino, sempre verso Torino, code anche tra Cavenago e Agrate. È tutto, buon viaggio!
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero?
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo?
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quello che come si chiama quell'inglese, la principessa inglese,
1: Kate,
0: che altro che Kate, altro che Meghan,
1: altro che Camilla, altro... come la lasciamo Camilla?
0: Ma Camilla è regina ormai,
1: è regina,
0: non,
1: sì,
0: è più,
1: sì,
0: non è più principessa,
1: no.
0: Anche tu ambisci al ruolo di regina ormai,
1: sì.
0: Vabbè,
1: non con a fianco Carlo.
0: Dici che non è il tuo tipo?
1: Non è proprio il mio tipo, per carità.
0: Ci sta, ci sta, ci sta, anche per questioni anagrafiche, oserei dire, non solo per questioni di avvenenza. Ma eccoci qua nella seconda ora di Buongiorno Ca, mia cara Elisa. Oggi ti porto in un luogo culinario meraviglioso, in una nuova associazione di degustatori.
1: Oh!
0: Tu sai che ci sono i degustatori del vino, ci,
1: sì,
0: sono i degustatori del formaggio,
1: sì,
0: ci sono i degustatori dei vari dolci,
1: sì,
0: ci sono i degustatori di caffè,
1: certo,
0: e chi più ne ha più ne metta. Esiste una così un'associazione che si chiama Vampiri d'Italia.
1: Vampiri d'Italia, e che fanno? Degustazione di...
0: degustano l'aglio.
1: Ah, l'aglio!
0: L'aglio! Sì. L'aglio, che meraviglia! Assaggiano le diverse varietà italiane così alla cieca.
1: Quante varietà ci sono di aglio in Italia?
0: Beh, tantissime.
1: E tantissime, quante?
0: Non lo so, adesso insomma.
1: Adesso andiamo a cercare.
0: Adesso mi sorprendi, mi metti così in imbarazzo, perché non ero a conoscenza di questa cosa qua. Cos'è sta roba qua adesso? Che c'è? Ah, perché c'era l'associazione.
1: Che vampiri.

0: bella bambina.
1: Beh, in realtà l'aglio dovrebbe tenere a bada i vampiri ben lontani.
0: Sì, sono spaventato dall'aglio.
1: Eh sì, eccetto.
0: Il mio vampiro parla sempre con la S così perché si morde la lingua.
1: Ah, ok.
0: Con i canini fa dei problemi, per cui sta la S un po' così.
1: Allora, l'aglio, lo diciamo, ha davvero tantissime proprietà, anche per il sistema immunitario. C'è gente che durante i cambi di stagione fa la cura legata all'aglio e tutte queste cose.
2: Io mi faccio le bruschette la sera, infatti sono così in salute per quello, è per quello che un giorno o l'altro Elisa chiederà lo studio separato.
1: Ogni tanto sento l'odore di aglio.
2: Via, arriva così questo meraviglioso lezzo di aglio di bruschetta la mattina.
1: Beh, dai, con i pomodorini.
2: È buono.
1: Cos'è che fai lì?
2: Io faccio la bruschetta con il pomodoro, la mozzarella, però ci vuole un po' d'aglio.
1: La grattatina d'aglio.
2: No, cioè, prendo l'aglio e lo gratto sul pane.
1: Sì, la grattata sul pane. Come fanno in Toscana.
2: Ci vuole, ragazzi, un po' mica. Cioè, poi i colleghi non ti amano, ma è un altro discorso.
1: Sì, forse neanche la moglie se lo mangia anche lei.
2: No, lo mangio anche lei, per me non è un problema.
1: Allora, ci sono due categorie di persone: coloro che amano l'aglio, lo mettono praticamente dappertutto.
2: Sì.
1: E alcuni invece che detestano l'aglio anche in cucina. Io, parlando sinceramente, non lo amo. E quindi in cucina tendo ad evitare.
2: Sei un po' come Casanova, insomma. Casanova lo definiva il veleno della conversazione. D'altronde Casanova ci provava con tutte, per cui insomma era sempre là. Ciao, bella.
1: Ecco, esattamente. E allora, aglio sì o aglio no in cucina, nelle vostre pietanze? Siete amanti dell'aglio oppure no?
2: Lo so, amici, sono le 7 del mattino. In questo momento voi siete più impegnati a pensare alla cioccolata, nella brioche o la crema o la marmellata. Però noi volevamo indagare su questa cosa qua. Secondo voi dovrebbe essere vietato per legge l'aglio? No. Oppure, non so, siete tra quelli che sono attenti?
1: Ma per legge no.
2: Sì, una legge, lo diciamo a Giorgia. Giorgia!
1: Aglio sì o aglio no, dai, raccontateci.
2: 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Anna, come sono tante. Anna permalosa.

0: quanto è bella questa canzone di Lucio Dalla, lasciatemelo dire, lo so che tutte le canzoni sono belle, però io questa la amo in maniera particolare.
1: Anna e Marco avranno utilizzato l'aglio nella loro cucina?
0: Non lo so. Questo collegamento, no, vabbè, comunque.
1: No, stiamo parlando di aglio.
0: Sì,
1: da tanti
0: sì.
1: Amato, da altri è odiato,
0: sì,
1: non amato.
0: Ragazzi,
1: c'è anche chi magari mangiando una quantità di aglio piuttosto importante non si sente bene.
0: Beh, ci sono anche le pillole d'aglio, però sì, è vero, questa cosa qua per quelli invece a cui piace, per quelli che sono convinti che faccia bene, ci sono le pillole, le prendi credo in farmacia o in parafarmacia, che non lasciano, sono state trattate in maniera da non lasciare l'alito pesante, però hanno i contenuti dell'aglio. Quelli cosa, so che esistono perché avevo un amico che li prendeva, diceva guarda però non ti resta assolutamente nulla, però secondo me
1: lo diceva lui.
0: Infatti
1: doveva chiederlo agli altri.
0: Mi chiedevo perché tutti stavano nelle altre stanze. Ma leggiamo un po' di messaggi, ne sono arrivati diversi, amici. Siete del team aglio per tutta la vita, che buono sulle bruschette, come dico io.
1: Il Pella si firma da Pordenone, dice ma che vita è senza aglio.
0: Hai ragione Pella, bro, noi ci capiamo, bruschette e birra tutta la vita.
1: Laura dal Tivoli dice io aglio sì tutta la vita, anche lei è un po' vampira.
0: Esatto.
1: Io e il mio compagno usiamo quello in polvere, lo buttiamo ovunque, soprattutto per saporire la carne, se no mangio anche lo spicchio cotto quando lo trovo.
0: E non sei l'unica, sai che un sacco, ecco, io a me piace molto l'aglio, però non riesco a mangiare tipo lo spicchio cotto tutto intero così, e invece a me piace l'insaporato. Cioè, poi io andando in Grecia molto spesso, ormai mi sono un po' abituato, in Grecia lo usano moltissimo per insaporire la carne, per lo tzatziki.
1: Ci sono diverse cucine, soprattutto se andiamo verso l'est Europa,
0: assolutamente sì,
1: no?
0: Beh, Ungheria, Bulgaria, Serbia,
1: ma
0: Montenegro,
1: Ucraina, Polonia eccetera, lì utilizzano tantissimo queste spezie.
0: Miki vedi anche lei del team aglio. Sì, stiamo stravincendo, amici.
1: Vuoi mettere, dice, le polpette senza aglio e sui funghi sui funghi ci vuole
0: sì,
1: un pizzichino ci vuole. È un insaporitore meraviglioso, oltre ad essere anche un antibiotico naturale.
0: Già, vuoi mettere le seppioline sulla griglia senza aglio, olio e prezzemolo? Non sanno di niente.
1: No, sull'aglio non lo so.
0: Sì, l'aglio. Aglio, devi fare l'aglio spezzettato, piccolo, prezzemolo e un filo d'olio a crudo. Vedi? Adesso mi tocca insegnarle anche a cucinare.
1: Mi manca una cosa.
0: Cosa?
1: La griglia. Radio Bella e Monella.

0: sì, aglio no. Giustamente la nostra ascoltatrice dice: ma il salame senza aglio che salame è? Ed è
1: sì,
0: vero,
1: hai
0: il salame
1: ragione.
0: Con l'aglio è più buono.
1: Hai ragione, tu non puoi fare andare là al supermercato e dire buongiorno, mi dia un etto e mezzo di soppressa. Ed a me mi raccomando senza aglio. Non prenderla la soppressa se non la vuoi con l'aglio.
0: No, però la soppressa è diversa secondo me. Salame invece con l'aglio
1: ci sta il salame.
0: No, no,
1: è
0: l'unico che vale la pena di comprare.
1: No, perché qui siamo un po' divisi, all'interno dello studio.
0: Sì,
1: io
0: sì.
1: Sono quello dell'aglio ovunque, anche praticamente nel caffè latte.
0: Io non lo demonizzo, ma non lo utilizzo tantissimo in cucina.
1: Perché non ti piace il gusto, non ti piace il
0: non
1: sapore?
0: Non lo amo,
1: non ti
0: particolarmente, a volte ci metto lo spicchio, sai, per insaporire
1: lo togli.
0: Dipende poi da cosa uno cucina.
1: Attenzione, siamo partiti da questa notizia che dice che è nato un club di degustatori e di assaggiatori d'aglio. Io mi immagino la sera nelle case di questi degustatori d'aglio, dopo che hanno assaggiato tipo 14 spicchi d'aglio diversi, come la situazione.
0: Anche perché ci sono diverse varietà, l'aglio bianco, c'è quello rosso, c'è quello rosa, poi ci sono delle tipologie particolari. Ce n'è uno anche che arriva direttamente dalle zone della
1: Polesine.
0: Poi dalle zone del Ferrarese,
1: Piacentino, poi c'è quello siciliano, l'aglio rosso siciliano, quello ligure. Beh, ad esempio il pesto non lo puoi fare senza aglio.
0: No,
1: io quando vado al supermercato e vedo pesto senza aglio dico no, allora mangiate il sugo di pomodoro. Scusa.
0: No, ci vuole l'aglio.
1: Sono un po' talebano.
0: Ci sono dei piatti che richiedono l'aglio, chiaramente dipende quali. Sentiamo.
2: Buongiorno Ca. Sì, Zippo, anche perché l'aglio abbassa la pressione.
0: Giusto.
2: Io sì, lo uso in cucina.
1: Vedi, c'è anche una questione medica proprio.
0: Beh sì, aiuta anche le difese immunitarie.
1: Esatto.
0: È indicato di solito per i cambi stagione. Adesso non vi mangiate tutto uno spicchio d'aglio la mattina prima di andare al lavoro, vi prego.
1: I vostri poveri colleghi.

0: poi sono tutti per l'aglio, mi pare.
1: Meno male, meno male. Il team aglio sta vincendo a mani basse, proprio battendo tutti i record.
0: C'è chi dice risotto all'aglio nero, tartar di manzo e mela verde.
1: Mangiare e morire? No, io mangerei e dopo resterei segno, ma resterei in vita. Possibilmente, cioè il più a lungo possibile.
0: C'è chi dice: ma vuoi mettere le polpette senza aglio? E poi sui funghi, cioè un insaporitore meraviglioso.
1: Oltre ad essere un antibiotico naturale, Michi, hai ragione, assolutamente ragione. Il team aglio sta trionfando alla grandissima.
0: Eh sì, infatti.
1: Io non vorrei essere nei luoghi di lavoro di tutte quelle persone. Allora, c'è chi si fa anche un po' di remore.
0: Sì.
1: Cioè, tipo la sera evita di mangiare le cose con l'aglio per dopo. Io non so quanto tempo ci metta l'aglio, credo.
0: Scusa,
1: dipenda
0: vale
1: da persona a persona.
0: Anche per il mezzogiorno, perché se tu sei al lavoro anche dopo e ti mangi, non so, una zuppa con l'aglio, quello che è, si sente poi, no?
1: Vabbè, no, allora lo puoi mangiare mai questo benedetto aglio.
0: Sabato, se domenica non lavori.
1: I colleghi sopporteranno, secondo me, basta.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iper e market e online.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
9: È possibile.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio.
12: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizio audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736612.
15: Wi-Fi
9: telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: si chiama Spirituale.
1: Benissimo, allora parliamo di aglio. Aglio sì? Aglio no?
0: Beh, aglio sì, è un trionfo, ormai sono già le 7.35 del mattino, la gente che sta facendo colazione e si farebbe volentieri una bruschetta.
1: Non lo so.
0: Tu dici che no, non è esattamente sì. Come la vedo io.
1: Vabbè, no, la mattina è un po' pesantino. Poi ripeto, so, ma avevamo anche dei colleghi tempo addietro che facevano proprio la cura durante il cambio di stagione per rinforzare il sistema immunitario con l'aglio.
0: E avete capito adesso perché questi colleghi non ci sono più. Faccio dire, sì, sono stati defenestrati brutalmente qui dal, cioè, da tutti qua. È stato un referendum che ha deciso che dovevano andare a lavorare da qualche altra parte.
2: Buongiorno, cari ragazzi, io adoro l'aglio. Quando d'estate sono a casa da solo, mi faccio l'aglio, olio e peperoncino, 7-8 spicchi d'aglio e rimango. Impazzisco, mi piace da matti. Una volta ho provato un rimedio che avevo letto su una rivista per il mal di gola, ho mangiato due spicchi d'aglio così, due masticate e manda giù. Ragazzi, 3-5 secondi al massimo passato il mal di gola, è eccezionale. L'unica cosa, l'alito. Dovrebbero inventare delle pastiglie da mettere in bocca appena mangiato l'aglio.
0: Ma ci sono?
2: La fiatella.
0: Ci sono?
2: Perché è pestilenziale l'odore dell'aglio.
0: Esistono?
2: Capito?
0: Esistono, si può fare pubblicità, secondo te sì, ce n'è una che usavo io una volta proprio dopo le bruschette, si chiama Alipuro, non so se esiste ancora, sono delle pastigliette che prendi.
1: Ma le prendi in farmacia, nei supermercati?
0: In farmacia credo, o in parafarmacia perché non sono medici.
1: Vorrei mangiare dell'aglio.
0: Sì, dice buongiorno dottore, io vorrei abbuffarmi di aglio come non vi fosse un domani questa sera, però domani devo qui a venire a Buongiorno Unca, c'è la mia collega che non amerebbe molto avere questo odore di aglio che si espande nello studio, perché già è piccolo il nostro studio di conseguenza, per cui loro mi dice eccomi, le do questo prodotto, tenga qui, ne mangi 14 pastiglie e l'alito saprà di fiorellino, di mughetto.
1: Quindi ragazzi esistono, senti qui.
3: Ragazzi, io a lavoro avevo un collega che mangiava gli spicchi d'aglio così come fossero caramelle. Aveva un alito di merda. Ma un alito di merda, fatica andargli vicino.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: una delle canzoni, le mie canzoni preferite della vita, questa di Brunori Sass. 7:40 del mattino, scusate, stamattina abbiamo toccato un argomento così difficile per essere queste ore del mattino. Comunque, quando ho letto che esisteva questo club degli assaggiatori d'aglio, ho detto non possiamo non parlarne nel corso di Buongiorno Luca, è proprio un tema nostro.
1: Firmatevi ragazzi nei messaggi, perché non possiamo conoscervi tutti quanti.
0: Già,
1: come
0: già.
1: Cognome aglio sì, tutta la vita, ma solo se non devi stare a contatto con altre persone.
0: Ma è difficile, come diceva Elisa prima, no? Perché allora sì, se lo mangi la sera, la mattina comunque sei a contatto con qualcuno, se lo mangi a pranzo sei nel pomeriggio a contatto con altri, resta il weekend. Però immaginati una coppia in cui, ad esempio, che ne so, a lui piace e a lei no, o viceversa, insomma diventa difficile, tipo andare a letto la sera.
1: Sì.
0: Anche il venerdì sera, che tu dici vabbè c'ho due giorni per recuperare, però se stai lì nello stesso letto cioè qualcosa resta. Per cui se dovete trovare l'amore della vostra vita, la prova dell'aglio potrebbe essere una di quelle fondamentali, altro che caratteristiche, peculiarità, robe, il segno zodiacale, cioè la prova dell'aglio, amici.
1: Avendo un nonno piemontese doc, scrive Erika, sono cresciuta pane e bagnacoda.
0: Bagnacoda, la bagnacoda, è una meraviglia.
1: Non l'ho mai assaggiata. Un intingolo saporito servito caldo, ci sono acciughe, aglio, olio d'oliva. Che mondo sarebbe senza questa pitanza?
0: Hai ragione.
1: Però mi ricordo che mio nonno lo cucinava il venerdì sera, così avevamo tempo il weekend per smaltire tutto il concentrato di aglio, quindi si mettevano una mano sulla coscienza.
0: Guarda, io ho degli amici di Torino, no? Dai, sì, quali vado ogni tanto, fra l'altro credo che anche a fine ottobre ci farò un paio di giorni a Torino, e sono a 2-3 anni che dicono ti portiamo a mangiare la bagnacauda e poi non ci andiamo mai per questioni logistiche, però quest'anno forse recupero, quindi torno lunedì dopo la mangiata di bagnacauda.
1: Puoi tornare martedì, ti prendi un giorno di ferie, stai tranquillo.
0: Ah, dai, cosa sarà mai?

0: era aglio, olio, prezzemolo e finocchio. Era quella la cosa, no? Di,
1: sì,
0: di Lino, Lino Benfi. Lino Benfi, aglio, olio, prezzemolo e finocchio. Allontana sto malocchio.
1: Però qui l'aglio piace a tutti i nostri ascoltatori.
0: Sì,
1: mi pare
0: sì,
1: di capire, sì. Nonostante la litosi.
0: È strano, nessuno è arrivato. Cioè, non c'è stato neanche un messaggio che diceva: no, a me l'aglio, sinceramente, non piace, lo eliminerei. Da tutto, qualcuno ha fatto l'eccezione, ha detto: ma sì, potrebbe, cioè evitiamolo quando vediamo altre persone, altre cose, ma però il gusto mi sembra. Per cui benvenuti, io chiederò di entrare in questa associazione di associatori d'aglio.
1: Quelli dei vampiri?
0: Sì, sì, sì, gli amici dei vampiri, come si chiama.
1: Non presentarti in radio, prenditi dei giorni di ferie quando fate le degustazioni di tutti i tipi di aglio.
0: No, no, dopo che ho saputo che quelli che mangiavano l'aglio non ci sono più, non mi fido più.
2: Bella e Monella, ci sono le stelle, di buongiorno un caro.
1: L'avevamo annunciato per l'Ariete un 10,
0: una
1: super positiva, tutto gira dalla parte giusta e anche quando qualcosa va storto riesce a trasformarlo in un vantaggio. Oggi hai talmente tanta fortuna che potresti trovare parcheggio al primo colpo.
0: C'è solo un 6 per il Toro, una giornata senza grandi scossoni ma con qualche piccola seccatura da gestire. Niente panico, calmati e stargiaggine che non ti manca né verrai fuori. Evita di discutere prima del caffè però.
1: Sì, sì, infatti. Gemelli 7, tante idee, qualche buona notizia e una voglia matta di fare mille cose insieme. Occhio però, non iniziarne 10 e finirne mezza. Anche il tuo cervello ogni tanto chiede gli straordinari.
0: C'è la sufficienza anche per il segno del Cancro. Qualche tensione in famiglia potrebbe rovinare un po' l'umore, ma la situazione è destinata a migliorare. Non prendere tutto sul personale. Anche oggi il vicino che ti saluta male potrebbe semplicemente avere sonno.
1: Come non comprenderlo. Leone 9, giornata brillante con soddisfazioni sul lavoro, una bella dose di autostima. Finalmente qualcuno potrebbe riconoscere i tuoi meriti, cerca solo di non organizzare una conferenza stampa per festeggiare.
0: Vergine, ai 5 per voi, amici della Vergine, qualche imprevisto rischia di mandare all'aria i vostri programmi perfettamente organizzati. Respirate, accettate l'idea che non tutto può essere sotto controllo, lo sappiamo, però per voi è quasi fantascienza.
1: 8 per la Bilancia,
0: quella,
1: buone notizie in arrivo, qualche problema finalmente che si risolve. Oggi potete permettervi perfino di rispondere ci penso domani. Una frase che detta da voi ha quasi il sapore di una vacanza.
0: È vero.
1: Quasi.
0: Scorpione, attenzione Scorpione, non sarà una giornata meravigliosa.
1: Siamo
0: all'insufficienza 2. Giornata complicata, discussione, nervosismo e quella persona che riesce ad irritarti anche solo respirando nella stessa stanza. Contate fino a 10, se non basta fino a 100.
1: Sagittario, direi molto molto bene. 10 anche per lui. Lavoro che fila, famiglia tranquilla, una fortuna sfacciata. Se trovi anche una banconota per terra, non stupirti. Oggi le stelle sembrano averti preso particolarmente in simpatia.
0: C'è un 5 per il Capricorno. Si parte con qualche grano, un po' di stanchezza, ma niente che non possa essere risolto con pazienza e una pausa caffè fatta come si deve.

0: Sì, assolutamente, Acquario 7, giornata positiva soprattutto sul lavoro. Qualcuno finalmente si accorgerà che quello che fai è importante.
1: Allora, i pesci chiudono l'oroscopo, in famiglia torna un po' di serenità e una telefonata potrebbe regalarvi una bella sorpresa. Oggi buon umore compreso nel prezzo, il voto è 8.
2: Oh. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Abbiamo finito di parlare d'aglio per oggi?
1: Direi di sì.
0: Basta, anche se
1: facciamo invece gli auguri da parte di Marina, ma anche da parte nostra, Fabio, che è un nostro affezionato ascoltatore che oggi compie 69 anni, ci ascolta tutte le mattine, quindi auguri Fabio.
0: Ciupila, ciupila, tanti auguri a te, tanti auguri.
1: Non esagerare oggi con l'aglio.
0: No, esatto, beh, una torta dall'aglio.
1: Oh. Vabbè. Una torta salata magari.
0: Attenzione, fra poco l'ultima ora di Buongiorno un Cassi prespetta ancora più interessante del solito.
1: Aspetta che do un'occhiata.
0: No, no, no, non guardare, lascia la.
1: Aspetta che do un'occhiata.
0: Lascia che il caso venga a te, ti colpisca così, senza problemi. Lascia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno un
3: Cassi. Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Radio Bella e Monella.
11: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
2: Radio Bella e Monella.
12: Guardami Fiorello e Pagliarello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 7:59.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buongiorno da Esteroletto. File di auto e un calo dei prezzi hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Gli autotrasportatori siciliani intanto hanno già proclamato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% dei voti. Battuti il Campolargo Unito con Benedetto e Futuro Nazionale con Giannetta. Crollo dell'affluenza al 22,34%. Calcio Nations League, pronto riscatto dell'Italia di Mancini che dopo il KO all'esordio con il Belgio passa 4-1 allo stadio Barça in Turchia il 2 ottobre, la sfida contro la Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
1: Allodex protezione attiva. È un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Antonella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: eccoci qua pronti per un nuovo argomento anche finalmente. In questa mattinata con Paolo Zippo ed Elisa, una mattinata ricca di sorprese. Dopo aver parlato di aglio parliamo di relazioni.
1: Sì, ma perché cioè noi torniamo spesso a parlare di relazioni, di amore, di coppie, di altre cose, perché sono interessanti, no? E interessano e toccano anche i nostri ascoltatori. Tra l'altro ascoltatori che hanno superato i 40 anni, cioè parliamo a quelli là, che saranno felici di sentire questa notizia qua. No, già lo vedo, tutti quelli che hanno passato i 40 che dicono oh, guarda, sai la classica frase, non ci sono più i giovani di una volta.
0: Beh, più o meno è così, o meglio, secondo questo studio che è stato fatto dai Kinsey Institute, su 2373 giovani adulti che vanno tra i 18 e i 29 anni, pare che la generazione Z, cioè quella di quest'arco di età, sia diciamo meno propensa alle attività sessuali.
1: Cioè ragazzi, il desiderio rimane da moderato ad alto, però il 29% non ha avuto partner negli ultimi 3 mesi e il 19% dice addirittura di non averne mai avuto uno, ma solo il 18% si dichiara insoddisfatto della propria vita. Quindi sostanzialmente il ragionamento sarebbe quello che per i giovani, per coloro che vanno tra i 18 e i 29 anni, il sesso non ha più quell'importanza che aveva per la mia generazione. Adesso poi non so, io e te siamo di due generazioni diverse, abbiamo qualche anno, 2-3 anni di differenza, e adesso non so per la vostra, cioè tipo quella dei trentenni adesso com'è.
0: Sai
1: la situazione?
0: Non lo so.
1: Tu dici non ne parla.
0: Cioè non è che faccio una statistica. No.
1: Parlatene.
0: Cioè tra noi ragazze.
1: Sì, non ne parlate. Una volta le ragazze parlavano fra di loro, si dicevano tutto. Adesso non
0: no,
1: più.
0: No, ma niente. Più il periodo, sai, delle medie.
1: Ah.
0: Il periodo dai primissimi amori.
1: Ah.
0: Primo bacio. Allora lì c'è il gossip. Poi uno se ne sta anche zitto. Ci sono talmente tanti altri problemi, talmente tante altre cose.
1: Io?
0: Che magari uno accenna.
1: Come dicevano gli squallori. Io mi faccio i cazzi miei e tu
0: però non lo so, amici di 30 anni, perché non ho una statistica su cui risponderti.
1: Oppure i figli, cioè voglio dire, allora se avete superato, avete figli adolescenti, figli grandi che vanno fra i 18 e i 30 anni, vi siete resi conto anche voi che cioè, a vostro giudizio i giovani sono meno interessati al sesso? Noi eravamo infogliati come dei furetti in calore quando avevamo quell'età là.
0: Probabilmente adesso non è più così per le generazioni più giovani, perché parliamo di una generazione prima della mia comunque.
1: Sì, ancora qualche anno prima di te, cioè i giovani fanno meno sesso e sarebbero addirittura meno interessati.
0: Allora cerchiamo di commentare questa notizia, cerchiamo di sondare un pochino il terreno con i nostri ascoltatori, cioè è vero che i vostri figli, nipoti eccetera,
1: o voi, insomma, se siete in quell'età là,
0: sì esattamente, sono meno interessati o siete meno interessati al sesso?
1: Cioè interessante, ma se non c'è chi se ne frega. Insomma, raccontatecelo, 393-7366-170, forse non mi manca essere giovane, così, se proprio deve essere così la
0: ma
1: vita.
0: Ma non hai 27 anni?
1: Cosa? No, 28.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: quale arrivano pareri ed opinioni molto diverse, ma mi aspettavo pareri ed opinioni molto diverse perché qui stiamo a parlare di problemi generazionali proprio, cioè di generazioni diverse che hanno interessi assolutamente diverse.
1: Sì, ci piacerebbe sentire i giovanissimi, giovani.
0: Sì, quelli che appartengono quelli che hanno... a questa generazione.
1: Sì, ma dai anche, 18 ai 29.
0: Abbiamo detto anche quelli che hanno figli in questa, in sì, quella fascia d'età e che possono testimoniare se sì è vero o no, e non è vero.
1: Sentiamo chi è nella generazione Z e anche un genitore.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Buongiorno Bella Monella, buongiorno a tutti. Guardate, il sesso. Io ho 29 anni.
1: Eccolo qua.
2: E onestamente se non lo faccio almeno una volta al giorno non sto bene. Perché è la cosa che più ti avvicina al tuo partner,
0: vero, vero,
2: al tuo sei... compagno, ti fa star vicino al tuo compagno e rafforza i legami.
1: Sì.
2: Quindi tutti quei giovani che non lo fanno e sono schittignosi, questo che l'altro, non sanno cosa si fanno.
1: Ecco.
2: Non sanno. Comunque, buona giornata a tutti.
1: Ma ok che ha 29 anni, ma hai sempre l'energia e la forza. Qualsiasi...
0: Una volta al giorno, due volte al giorno.
1: Una volta al giorno, dice.
0: Ragazzi, da sera si torna a casa stanchi anche, però magari anche qui una, è un problema generazionale.
3: Ormai. Siamo anziani, cara, la mia Elisa, una volta sì che saltavamo la cavallina tutti i giorni.
1: Sì, anche i fossi per lungo.
3: Esatto.
4: Ciao Paulino, ciao Elisa.
1: Ciao.
4: Pietro. Sì. Confermo, oh, io ho una figlia di 28 anni,
0: ecco,
4: a casa, è un nipote coetaneo.
1: Ok.
4: E io certe volte li guardo e sì, penso che, boh, non so, non riesco a dargli un'ubicazione,
0: non
4: perché non riesco a capire come sono costruiti. Adesso che sto sentendo un pochettino la situazione, diciamo mi rincuoro un po' perché ecco, pensavo che fossero soltanto i miei,
0: no, no,
4: presi
0: no,
4: così.
0: No, no,
4: ciao,
0: no,
4: un bacione a tutti, una buona giornata.
0: No, no, no, no, no, no. La generazione Z sembra essere poco interessata al sesso.
1: Sono tutti sulla stessa barca.

0: Fate con Universale, stanno arrivando adesso, un sacco di messaggi, ragazzi.
1: Ragazzi, adesso però non, cioè adesso non esageriamo, cioè non esagerate, adesso non fate i Rocco di turno, che non c'è.
0: Tipo Walter, dici?
1: Walter. Io lo farei più volte al giorno, 49. Ah, giusto, però ho usato il farei.
0: Sì, perché poi manda, dice, ho 49 anni, sì, lo farei più volte al giorno, sì,
1: ma manca la materia prima, ho capito, va, Walter, manca la materia prima. Stiamo scherzando, ti vogliamo bene, mi auguro che tu riesca a farlo almeno una o due volte alla... l'anno.
0: Mi interessa, no, per il sesso, ci scrive Gianluca, è stato soprasseduto dalla tecnologia. Ah, ricordo nel Klondike,
1: sì,
0: che si era molto più arrapati.
1: E anch'io mi ricordo che quando cercavamo loro nel Klondike, lì bastava vedere un peletto ed eravamo tutti
0: togliere i telefoni, rassettare lo stato di rimbambimento e si torna a fare lo sport più bello. Sono una mamma di 37 anni che fa sport da cane.
1: Ma guarda, io toglierei i telefoni anche a molti adulti, sì, voglio dire, se, soprattutto a certi commenti che leggo sui social, secondo me proprio glieli toglierei direttamente, ma non credo che sia quello, cioè, credo,
0: sì,
1: forse, adesso dimmi se sbaglio, perché tu sei più giovane di me, di conseguenza magari sei più vicina, no, a quell'età là. Forse noi che abbiamo 40, 45, 50 anni, sentivamo più l'esigenza di farlo, no? Perché era una cosa, non dico proibita, ma era più difficile. Mm-mm. Di conseguenza eri infogliato veramente come un'iguana in calore.
0: Adesso c'è maggiore
1: adesso
0: accessibilità.
1: Sì, c'è stato un periodo in cui l'approccio al sesso era molto più semplice, era molto più facile, era molto comodo, per cui magari i ragazzi, per i ragazzi non è diventata più una cosa prioritaria, tanto sanno che se bisogna c'è.
0: Esatto.
1: Dico male?
0: No, dici bene, sono d'accordo parzialmente anche con Rossana, che dice in questi ultimi anni i ragazzi hanno delle responsabilità diverse. Ad esempio, dice, mio nipote che ha 26 anni dice: zia, io sto studiando, non ho tempo di cercare il moroso amorosa.
1: E non è l'unica, t'assicuro. Radio Bella Molesta.

0: muovete.
1: Sì, ti dirò, ieri ho fatto palestra, mal dappertutto.
0: Quindi te muovi poco oggi, va bene.
1: Muovo lo stretto indispensabile.
0: Resta fiermas, allora.
1: Sì, Luca dice, credo che sia vero che una volta era un argomento meno accessibile la questione della sessualità, quindi di conseguenza si era più desiderosi di scoprire, di fare. D'altro canto penso a mio figlio, ai ragazzi di oggi, al fatto che dovrebbero farsi firmare una liberatoria per non rischiare di essere denunciati per un banale corteggiamento.
0: Questo è un discorso lungo, però è complesso, perché
1: diciamo che c'è un po' di paura in
0: sì
1: generale.
0: Le metodologie di corteggiamento che c'erano una volta forse non sono quelle che di oggi, ma è un altro discorso, questo è completamente diverso.
1: Però sai,
0: e sarebbe da affrontare con
1: sì,
0: molta più calma, molta più tranquillità, molta più conoscenza anche delle cose, secondo me.
1: Assolutamente, però tutto incide.
0: Certo, restate con noi che tra poco torniamo a parlare di sesso stamattina, che bello!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorso CIF.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
7: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: E operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Da Despari Eurospari Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar Eurospar Interspar. Info e regolamento su despar.it.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
13: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
17: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
19: Mm-hmm.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eccoci qua alle 8.35, siamo ancora noi, queste belle Monella, questo è Buongiorno Luca, la mattinata, la prima parte della mattinata della nostra radio, quella che vi accompagna, cioè proprio nella fase del chi sono, dove vado. Stamattina ci parla di sesso.
1: Andrea dice, perché i giovani ne fanno sempre meno, secondo le statistiche.
0: Sì, sì, sì, cioè i giovani non solo, sembrano, non solo ne fanno meno, ma non per
1: sono
0: obbligo,
1: meno interessati.
0: Cioè non sono interessati, proprio il sesso è una cosa che sì, viene, ma non è fondamentale come era magari fondamentale per generazioni precedenti.
1: Andrea dice, buongiorno Luca, ma siamo fuori? Ma senza non esiste proprio, minimo due volte alla settimana fino al cambio d'olio. Per una coppia secondo me è estremamente importante la cosa. Sì, non guardarmi con quella faccia, sto leggendo il messaggio. Io comunque a 44 anni sono felicemente sposato con tre figli e sono pure nonna.
0: No, vabbè, no, ma vedi, ma tu appartieni a un'altra generazione. Noi stiamo cercando di capire invece perché i giovani e i giovanissimi sono meno interessati di quanto potessimo essere noi di generazioni diverse. Insomma, potete raccontarcelo tranquillamente al 393 7366 170, noi siamo qua ad aspettare.
1: E con lo stesso numero fra poco potete partecipare e vincere la gloria eterna.

0: un giorno un ca presenta Hector Studio.
1: Sì! Alla fine, nello splendore dei 70 mm, siamo lieti di presentarvi l'appuntamento con la gloria eterna!
2: L'appuntamento col cinema!
1: Sì, insomma, sì. Non è che adesso vi facciamo la recensione di un film, no. Semplicemente vi trasformiamo in attori per qualche minuto.
2: Esattamente, vi facciamo sentire una frase tratta da un film famoso. Non importa se non l'avete visto, basta ascoltare la frase e poi ripeterla interpretandola, quindi alla vostra maniera, in maniera personale.
1: Sì, sì, sì, oggi vi dovete trasferire in Sicilia.
2: Sì.
1: Nell'Ottocento. È un film super arci, ultra famoso, che è Il Padrino, cioè un film meraviglioso.
2: Beh,
1: che
2: iconico,
1: sì,
2: dai.
1: Sì, fa parte della storia del cinema sicuramente. E vi mettiamo nei panni di Don Vito Corleone.
2: Vi facciamo sentire questa frase e dovete ripeterla in palio al più bravo. Invece che l'Oscar, invece che il Leone d'Oro, invece che la Palma d'Oro,
1: niente.
2: Tutte queste cose qua, l'orsetto,
1: nulla
2: eccetera.
1: D'oro, cioè qui
2: no,
1: non c'è niente,
2: niente d'oro.
1: D'oro,
2: ma un premio meraviglioso che durerà per 24 ore portandovi un sacco di fortuna ed è
1: la gloria eterna. Allora siate attori bravi, perché oggi vi portiamo a dire una cosa importante.
3: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
2: Ecco, gli farò un'offerta che non può rifiutare, però dovete dirla bene.
3: Elisa. Capito, mi hai?
2: Sì.
3: Amici tengo io.
2: Eh sì.
3: Stai attenta come parli con me. Perché tengo amici e amici degli amici.
2: Benissimo. Allora ragazzi, tocca a voi al 393-7366-170.
4: Radio Bella Almonella. Tutta da cantare.

0: disastro, perché è disastro?
1: C'è una regola da seguire.
0: Una regola c'è. E la, vabbè, quella là.
1: Eh sì, ed è quella almeno di pronunciare la frase giusta. Poi uno può dirla come vuole.
0: Però dobbiamo per un attimo trasferirci. Dobbiamo andare.
1: Vai.
0: Ma mi piace tanto fa questa cosa.
1: Sì.
0: Non so se si era capito, menghia.
1: Allora, ragazzi, la frase io vorrei farla risentire perché l'avete sbagliata praticamente tutti. È questa.
0: Facciamola risentire, picciotta.
1: La faccio,
0: sì. Vada pure.
2: Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
1: Gli farò un'offerta che non può rifiutare, l'abbiamo anche ripetuta.
0: Gli farò un'offerta che non potrà rifiutare.
1: Ce ne fosse uno!
0: Niente, i picciotti male hanno fatto.
1: Ma malissimo!
0: Sappi che fino alla fine della trasmissione parlerò così oggi.
1: Ok, però andremo a premiare con la gloria eterna chi almeno ha indovinato. Poi le interpretazioni sono buone praticamente.
0: Sentiamo anche quelli a cui faremo un cappotto di legno.
1: No, sentiamo.
2: Paolo. Ti farò un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Io posso rifiutare.
1: Era bella, ma no.
0: Io sono Pacino.
3: Ti farò un'offerta che non potrai rifiutare.
1: Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
3: Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
4: Oh. Saluti da Dennis.
1: Questo ha indovinato la frase ed è uno dei pochi.
0: Mamma mia.
1: Sentiamo qualcun altro.
5: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Ciao, fatti d'arcade.
1: Questa era un po' diversa, sì. Però la frase c'era.
6: Le farò un'offerta che non può rifiutare.
1: Oh.
7: Ciao da Silvia.
0: Questa c'ha la voce simile alla mia. Venga.
1: Allora, io penso che stiano arrivando adesso dei messaggi corretti. Sentiamo, dai.
8: Le farò un'offerta che non può rifiutare. Arnaldo da Pieve, ciao.
1: Ciao Arnaldo.
0: Bravo.
9: Mi farò un'offerta che nessuno potrà rifiutare.
1: No, no.
9: Buongiorno a tutti da Enrico l'idraulico.
1: Enrico, ma la frase era corretta.
0: Te mando i picciotti e te fanno un cappotto di legno.
1: Baba mia, il cappotto di legno. Allora, chi ha detto la frase in maniera corretta si aggiudica la gloria eterna.
0: Sappiate che per oggi 24 ore di gloria eterna. E poi domani un cappotto di legno.
1: Perché?
0: Vabbè, oggi mi sono lanciato con questa roba qua, mi piaceva tanto. Sono come i bambini, devi capire.
10: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: detto che era il caso che smettessi di fare Padrino. Sì. Ma vabbè, a me manca un po'. Dobbiamo fare qualche altra frase dal Padrino, possibilmente, così lo faccio di nuovo. Ho detto, sono come i bambini, io ogni tanto mi lascio andare a queste cose qua. Complimenti a quelli che hanno conquistato la gloria eterna. Finisce qua, buongiorno Unca.
1: Sì, ne approfitto per salutare anche Sonia, che è partita con la crociera anche di Radio Belle Monella.
0: Ah,
1: sì.
0: Bella.
1: Quindi farà sicuramente un bellissimo giro. Ragazzi, mandateci sempre qualche foto, sì, quando vi portiamo agli eventi, quando andate in crociera, quando andate in vacanza con la radio. Insomma, ci piace avere un feedback da parte vostra.
0: Come si suol dire, taggateci nelle foto.
1: Ma certo, anche nelle storie, sì, sempre, sì, sì, sempre, anche se ci ascoltate la mattina e volete fare una storia, taggate Radio,
0: sì,
1: Belle Monella,
0: sì,
1: e noi vi ricondividiamo.
0: Assolutamente. Finisce qua la puntata di oggi, torniamo domani mattina a partire dalle 6, lei resta però, eh.
1: Io rimango, che fra poco arriva Monica.
0: Ci sentiamo domani mattina dalle 5 alle 6 con l'anteprima e poi con Buongiorno Unca.
1: Ciao.
2: Radio Belle Monella. Buongiorno Unca.
3: Da Despar e Eurospar e Imperspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: sono le 9.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Tutto esaurito in alcuni distributori di benzina dopo il primo calo dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Asso Petroli chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. Palazzo Chigi verifica la disponibilità di Kuwait al price cap. La svolta della Francia su Ustica a meno di 48 ore dall'udienza davanti al GIP di Roma che deve decidere sull'opposizione all'archiviazione del caso. Parigi offre un'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi al disastro aereo del 1980. Calcio Nations League. Roberto Mancini inventa un'altra Italia e reagisce alla falsa partenza con il Belgio all'Olimpico con un'assonante vittoria in Turchia. Il 4-1 alla formazione di Montella preme il coraggio di puntare sui giovani. Venerdì trasferta a Parigi per la sfida con la Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
10: Radio Bella e Monella, per Italian People.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
17: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con App e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'App e Yobi e in store.
18: Obi, tutto è possibile.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: cimentata tutta intera.
1: Sono viva.
0: Perché ragazzi, si è cimentata nello sport. Voi sapete che noi siamo sportivissime, siamo amanti di tutti gli sport.
1: Cioè io non capisco la gente che fa fatica, suda ed è contenta. Cioè,
0: beh, ma in acqua cosa vuoi sudare?
1: Avrò sudato, io sono convinta che devo aver che schifo, tra l'altro. Oh! Che sudi nell'acqua, che suda tutta la gente, no? Vabbè, lascia perdere. Niente, allora ieri ho detto, ragazzi, comincio anch'io a fare dello sport, no? Che l'avevo fatto, poi l'avevo smesso, che non c'ho mai tempo. Comunque la mia amica Elisa mi ha detto vai a fare l'acqua gym, ho detto va bene, vado a fare sta roba.
0: Dove perché siamo? È uno sport completo.
1: Sì, siamo tutte ragazze di una certa taglia, di una certa età, che facciamo questa cosa. Io ho detto ok, mi sento abbastanza bene a mio agio, no?
0: Sì.
1: Quindi arrivo, questa ragazza molto gentile, che è l'insegnante di quell'ora lì, perché poi cambiano ogni ora, no? Mi dice no, ma allora sei pronta? Te la senti? Dico guarda, sono qua, ho pagato la lezione, quindi mi sento pronta. Per cui ho fatto questa roba
0: anche
1: qui.
0: Anche se non voglio, devo.
1: Ormai sono qua, sono in ammollo, capisci che.
0: Allora, facciamo?
1: Cose positive. La piscina dei gradoni grossi per entrare, quindi non devo fare quella roba di uccidermi sulla scaletta. Che,
0: ah beh, sì.
1: Che per me, che sono una, a rischio di farsi male sempre, ok? Quindi bene. L'acqua non era freddissima, quindi molto bene anche quello. La signorina era molto simpatica, non mi ricordo come si chiama, era molto simpatica, quindi ok.
0: Poi quando sono iniziati gli esercizi è rimasta simpatica la signorina?
1: Sì, sì, perché lei diceva un sacco di cose che diceva, no, perché allora queste lezioni oggi scegliamo le musiche dal mondo. Dopodiché nessun esercizio andava a tempo, io soffrivo abbastanza, ma questo è un problema nostro lavorativo.
0: Beh, chiaro.
1: Comunque, vabbè, però ho fatto questa esperienza, ecco, ho detto mi lancio in questo magico mondo che non è il mio, non mi piace. Adesso mi hanno detto ti sei divertita, ma figurati, cioè devo sudare per niente, figurati se mi sto divertendo. No, però l'ho fatto e sono viva, sono contenta.
0: E allora,
1: anche voi avete iniziato a fare uno sport,
0: esatto,
1: amiche.
0: Parliamo del vostro rapporto con lo sport in questo 2026. Ragazzi, vi state tenendo in forma? Siete di quelli bravi che si allenano? Non ve ne può fregare
1: di
0: meno?
1: Siete costretti a farlo come me? Raccontateci.
0: Ripenserà.

0: cominciato a fare uno sport di quelli che hanno i corsi. Che c'è la differenza tra fare uno sport in autonomia, no? Tu vai a camminare, correre da solo, a fare moto libero.
1: Sì, o anche palestra, attrezzi da solo.
0: Da solo. E fai invece un corso dove c'è dell'altra gente, un tizio che ti dice cosa fare. Insomma, sono due robe diverse. Devo dire la verità che io che non amo particolarmente i posti affollati, no? E quindi i corsi non mi sono mai piaciuti. Però avere questa che ti dice cosa fare, tu non devi neanche pensarci, è comodo.
1: Assolutamente.
0: Sì.
1: Anch'io preferisco, perché ti danno le indicazioni, sì, ti seguono, se poi siete in pochi ti correggono, eccetera. Quindi anch'io protendo piuttosto che la sala da soli.
0: Sì, tu fai quello, ascolti lei, no? In teoria fai quello che devi fare, sei a posto.
1: Poi da lì a farlo bene,
0: allora,
1: corretto,
0: figurati, quello no. Ma e poi questa signorina di ieri era anche molto simpatica, quindi insomma teneva sul morale, no, di noi girls di una
1: certa. Capisce che siete lì perché obbligate.
0: Sì, certo.
1: Lì nell'acqua
0: fredda. No, c'era due o tre delle ossessionate che vanno per fare veramente sport, ma è gente che non sta bene con la testa, chiaramente. Cioè, è chiaro, lo dico sempre anche a quelli che fanno le corse a piedi, che noi spesso siamo, no, in mezzo con le corse a piedi. Dico sempre, ma voi non state bene con la testa, perché non c'è nessun'altra ragione che vi spingerebbe a correre come dei forsennati, come dico anche al nostro direttore e svariati colleghi.
1: In fondo siamo tutti un pochino pigri e quindi vi stiamo chiedendo il vostro rapporto con lo sport. Ci arriva questo messaggio: da rugbista attivo a pescatore passivo il percorso è breve. Lui è Billy.
0: È l'età quella che ti fa fare il percorso da rugbista attivo a pescatore passivo.
1: Scusa.
0: No, per dire, nel senso. C'è anche la canzone che fa, ragazzi. Quale canzone volete ascoltare stamattina?
1: Mandate subito un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino di una canzone italiana che volete ascoltare.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: con Monica Morgan ed Elisa. Stiamo parlando del vostro rapporto con lo sport dopo le acrobazie di Monica ieri in piscina, chissà cosa ha combinato.
1: Ah, ieri sono uscita, ho mandato un messaggio a lei, gli ho detto: Eli, sono viva. E lei ha detto: guarda, ero preoccupata, meno male. Ecco, questo è l'importante.
0: Ma sentiamo voi.
2: Ciao bella Monella, ciao ragazze. Allora, premetto che io odio sudare. Quindi già soffro l'estate che si suda.
0: Sì.
2: Soffro anche d'inverno perché sudo anche
1: d'inverno. Sì, sono d'accordo con te, che palle, sì.
2: Figuriamoci se vado a fare uno sport dove io debba anche sudare.
0: Non
2: che
0: sia
2: poi,
0: mai.
2: Io ho sempre detto, l'unica fatica che devo fare nella mia vita è lavorare.
0: Beh, okay.
2: Io lavoro in un ipermercato e mi alterno tra la cassa e la corsia, quindi sudo anche lì, anche quando c'è l'aria condizionata. Quindi ragazze, no, avrei bisogno di sport, ma non ce la faccio e non ce la farò mai. Non
0: ma
2: ho
0: brava.
2: La costanza, non ho la volontà, non ho niente di che per fare fatica.
0: Ma senti la stanchezza.
1: Ma io sono pienamente d'accordo con te, sono del tuo club, sorella. Cioè, la condivido tutta sta roba qua, che mi tocca farlo per forza, capito?
0: Già fatichiamo, pulizie di casa, corri avanti e indietro, lavoriamo, eccetera. Pure la palestra.
1: Sistemati i figli, i cani, le robe. Cioè, perché pagare della gente per andare a sudare?
0: Eppure lo facciamo.
1: Eppure mi tocca farlo, non so voi.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Paolo, vorrei ascoltare la canzone che fa.

0: la mia storia con te, un po' di romanticismo anche qui in questa mattinata. Stiamo parlando invece di cose poco romantiche, come lo sport.
1: Esatto.
0: Siete sportivi, non siete sportivi? Qual è il vostro rapporto con lo sport?
1: Siete di quelli faccio sport da solo, faccio il corso perché sennò non lo farò mai? Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
10: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
13: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
14: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
15: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la pila là.
18: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: l'appuntamento con Italiamo, il nostro Ciccio Bello, superstar Antonello Cerri di quest'ora, che è arrivato dritto dritto al nostro cuore, voi lo sapete, con le sue super selezioni tutte da cantare ma pure tutte da ballare, che ti tiene in forma, capito? Anche così.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E torniamo a noi. Dunque, è difficile, no? Fare sport, alcuni sono portati, alcuni magari un po' meno, l'importante è metterci un po' di impegno perché fa bene. Una nostra ascoltatrice ha fatto presente questa roba qua. Ciao, sono Roberta da Verona, dice: dovrebbero mettere obbligatorio che tu paghi se stai a casa, no? Noi prima dicevamo paghi per andare a sudare, perché andremo tutte.
2: Sì, a parte gli scherzi, dice: anche io sono del club che suda sempre, ma devo andare perché ho l'artrosi, e quindi il consiglio del medico è quello di fare un po' di movimento.
0: Che poi il medico te la vende con: deve fare del movimento. Guardi, sì, che io mi muovo, salgo e scendo dalla macchina, faccio le scale, pulizie, faccio le pulizie, lavoro.
2: Ma le donne, le nostre amiche che puliscono l'azienda, mi dicono: fare le pulizie non è la stessa cosa.
0: E infatti, perché allora abbiamo detto: ma voi che siete sempre super attive, ragazze, sempre in movimento, così non ci dovete manco andare in palestra. Invece
2: mi hanno detto di no,
0: che vanno anche loro, sì, capito?
3: Sì. Salvati questo.

0: Caparezza con Vengo dalla Luna. Allora ragazzi, oggi vi siete scatenati come sempre. Qual è la risposta corretta?
1: Valerio, falso, vero, falso?
0: No Valerio, non è quella. Sentiamo la prossima.
2: Ciao Bele Monella, secondo me tutte e tre false. Falsa, falsa, falsa. Ciao da Flavia.
0: Ciao Flavia, non è quella.
3: Vero, falso, vero. Alessandro dal Grisignano di Zocco. Ciao Radio Bele Monella.
0: Ciao Alessandro, ma non è quella.
4: Falso, falso, vero.
0: Neanche queste ragazzi.
5: Vero, falso, vero. Saluti a Dennis.
0: Ciao Dennis, no.
6: Vero, falso, falso. Pasqualino.
0: Ciao Pasqualino, nemmeno.
7: Buongiorno Radio Bele Monella. Secondo me sono tutte e tre false. Ciao da Andrea.
0: Ciao Andrea. Grazie a te, ma purtroppo non è questa la risposta giusta. Allora andiamo a vedere in modo corretto le soluzioni del quiz di oggi. Notizia numero uno: Anita Ekberg, perseguitata dai paparazzi il 20 ottobre del 1960, scese di casa a piedi nudi con un arco e una freccia che stava usando durante un film per spaventare e far scappare i fotografi appostati. La prima è vera. Vero anche che Silvio Berlusconi usava le calze come effetto soft focus sulle telecamere analogiche per rendere più carina l'immagine. Vera anche la seconda. Vera anche la terza, perché Michelangelo Antonioni durante le riprese del Deserto Rosso voleva proprio rendere il set, si sa che lui era un maniaco, no, del controllo cromatico, voleva rendere il set più credibile possibile, quindi fece dipingere dagli imbianchini bosco, erba, paludi, frutta, qualsiasi roba possibile immaginabile, purché il set fosse adeguato al senso del film. Il più veloce è stato Simone, a cui ho già risposto. Simone, mandaci i tuoi dati. Sei tu che hai vinto la nostra maglietta di Bella e Monella, che era in palio stamattina. Radio Bella e Monella.

0: signori, Adriano Celentano in Non succederà più in questo remix di lei. Ragazzi, noi ci fermiamo qui. Tra poco arriva la Madame, non Madame la cantante, ma la Madame nostra, la signorina Paola per Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: tutta da cantare.
1: Ora, le 11:01.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno a tutti, ecco i principali aggiornamenti di oggi. A Venezia il sistema Tap to Pay, introdotto nel maggio 2024 per permettere di pagare con carta di credito o debito contactless sui mezzi pubblici, registra numeri importanti, avendo già superato i 10 milioni di tap. Lo comunica CTV, che ricorda come da aprile 2025 è stato introdotto il meccanismo della miglior tariffa Best Fare, che consente ai passeggeri di viaggiare liberamente, lasciando al sistema il compito di applicare in automatico la tariffa più conveniente.
4: Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate per tutta la notte nel Vicentino, a Rossano Veneto, perché ieri sera verso le 23:15 un incendio si è sviluppato in un capannone agricolo. Sul posto squadre da Bassano, Cittadella, Vicenza e Tiene. Le fiamme sono divampate nel capannone magazzino, hanno coinvolto rotoballe di fieno e mezzi agricoli e hanno sprigionato un denso fumo.
3: A Padova, dopo 2 anni di esilio negli spazi all'aperto che si trovano davanti alla chiesa di San Carlo Borromeo, il tradizionale mercato settimanale è tornato in Piazza Azzurri d'Italia. I 47 banchi saranno posizionati sulle mattonelle rosse installate a terra quando è stata rivisitata tutta la piazza negli anni in cui era assessore comunale ai lavori pubblici Andrea Micalizzi, oggi consigliere regionale.
4: L'informazione si ferma qui, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: fare.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti

0: Tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sorelle d'Italia, oltre il gossip. Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella. Dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
2: Eccoci qua, eccoci siamo qua, pronte, perfetto. Cariche a bomba. Cosa è successo?
3: Come sempre, prego. Puntata tutorial, così non può dire sì. Nessuno che è una trasmissione che non serve a un
2: niente,
3: cazzo.
2: Niente, perché ce lo dicono sempre, esatto. Ma non è vero.
3: Ce lo okay? Dicono sempre.
2: Ce lo dicono sempre, ma noi ragazze,
3: esatto,
2: siamo pronte, prego maestra, dica.
3: Però ci vorrebbe più una roba Marta Flavi per l'argomento, ma
2: però se me lo dici per
3: lo
2: tempo.
3: So che cos'è base Marta Flavi,
2: così
3: ma così. Non è una cosa triste,
2: ma
3: vabbè,
2: no, più
3: importa.
2: Romanticismo, vai.
3: Va
2: dai,
3: bene,
2: dai.
3: Allora, buongiorno disagiate e disagiati, oggi parliamo di un tema che prima o poi tocca a tutti. Quando si deve scrivere dopo un primo appuntamento? Per fare chiarezza, c'è uno studio americano che ha analizzato le dinamiche su un campione di 500 partecipanti.
2: E hanno capito?
3: Hanno capito che l'orario ideale per inviare un messaggino dopo il primo appuntamento è la mattina seguente, precisamente tra le 9 e le 10 e mezza. Un piccolo saluto, un piccolo pensiero che mostri un interesse genuino, senza risultare eccessivamente disperati o eccessivamente ansiosi come siamo tutte noi.
2: Esatto.
3: Allora,
2: cosa non si fa invece? Non dovete scrivere subito dopo l'incontro. Cioè, come fai tu che sali in macchina e gli scrivi già, ma vaffanculo. Perché tu sei una persona orribile.
3: Vabbè.
2: Sì. Non si scrive la sera tardi, non si scrive di notte, che la gente va a dormire e rompete i maroni. E non esagerate aspettando settimane e giorni come fanno gli accompagnatori della Paola, che però poi non si fanno più sentire. Quello è ghosting.
3: Ecco. Allora, voi, se, no, anzi, secondo voi, sì, aiutateci a capire cosa è meglio fare dopo un primo appuntamento.
2: Mettiamo che la signora Paola mi esce stasera con l'accompagnatore.
3: Esatto, a livello di messaggino, di farsi presenti per dire nel bene o nel male se come è andato questo primo appuntamento. Sentiamo.
2: Cosa le consigliate di fare?
1: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: mio, vi stiamo chiedendo cosa fare dopo il primo appuntamento. Cosa è meglio fare secondo voi? Mandare un messaggio subito, mandarlo la mattina seguente? La scienza dice scegliete questa opzione che è meglio,
1: sì.
0: Oppure aspettare qualche giorno per far crescere l'attesa? Secondo voi, in base alla vostra esperienza, cosa è meglio fare? Beh, in base alla mia esperienza,
1: che ne hai molta. Ma sì, è vero, tra le persone che conosco,
0: ma non è
1: sono quella
0: che sono andata
1: ma no,
0: con tutti.
1: Ma no, però hai
0: incontrato
1: i primi appuntamenti
0: usando le app di incontri,
1: certo.
0: Ho incontrato tante
1: molti
0: persone.
1: Candidati.
0: Allora mi è successo
1: è un po'
0: così.
1: Come quelle delle risorse umane, capito? Fai colloquio al candidato,
0: un recruiting, un sex recruiting. Allora, quelli a cui non sono piaciuta, quegli uomini bravi,
1: sì.
0: Onesti, maturi,
1: che hanno visto in te una grande disonesta,
0: no.
1: E hanno detto figurati,
0: no.
1: Se vado a incasinarmi,
0: no,
1: con
0: magari
1: pazza.
0: Non sono piaciuta, può
1: okay,
0: succedere, se può piacere a tutti, e
1: te lo hanno detto dopo quanto?
0: Dopo 2-3 ore,
1: sì.
0: Rincasati mi hanno scritto grazie dell'incontro, sei
1: sì.
0: Una bella persona,
1: però
0: ma non è scattata
1: fatto.
0: Quella cosa lì,
1: giusto, che
0: io,
1: sarebbe giusto,
0: io non ho risposto, ma vattelo a pigliare in culo,
1: no,
0: ho detto ma che bravo,
1: grazie.
0: Non ha fatto ghosting
1: e non siamo andati avanti settimane.
0: Poi,
1: a aspettare di sentirci.
0: Ci sono quelli okay. Che mi hanno fatto love bombing, che
1: cioè, dopo, amore tesoro,
0: no, che dopo 10 minuti che avevamo concluso l'incontro già mi volevano sposare.
1: A sposare,
0: esatto.
1: Pensavo un altro verbo.
0: Beh,
1: che
0: oltre quello però l'hanno messa un po',
1: sì.
0: L'amore
1: visto,
0: della vita,
1: finalmente ti ho trovata
0: e io ci sono caduta come un'oca papera,
1: sì,
0: come una pollastra.
1: Uno in realtà,
0: uno, sì.
1: Vabbè, però ce lo ricordiamo tutti.
0: E poi effettivamente quelli con cui è andata meglio sono quelli che hanno mandato il messaggio la sera dopo.
1: Ah,
0: hanno
1: 24
0: quindi
1: ore.
0: Metabolizzato un
1: attimo,
0: pochettino,
1: okay.
0: E devo dire che è giusto. Poi sentiremo voi cosa è meglio fare.
1: Voi che ne pensate?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: consigliate di fare dopo un appuntamento galante, primo incontro con qualcuno, no? La scienza ci dice stamattina in questo studio pubblicato che l'idea migliore è, se tu ti vedi la sera con qualcuno, scrivere un messaggio, anche un saluto, un pensiero, insomma una cosa semplice, la mattina dopo tra le 9 e le 10:30.
1: Volevo aggiungere la mia dichiarazione di prima, che la maggior parte mi hanno fatto ghosting, cioè sono spariti senza dire
0: nulla.
1: Niente.
0: Che non è bello.
1: Che è maleducato. Allora, una volta ci soffrivo, mi mettevo in discussione, ma perché? Sì. Adesso
0: hai capito che
1: non è un problema, non vale
0: tuo.
1: La pena, non è un problema mio.
0: Ma siccome questo è un programma educativo, voi sapete, anche se non sembra, vorremmo dire a tutti gli uomini single di una certa, perché quelli più giovani sono un po' più sgamati, che non si fa così. Cioè, tu esci con una.
1: Nel bene, nel male.
0: Non scatta quella roba. Non c'è, insomma, questa persona non è la persona con cui tu vuoi continuare ad uscire. Ditelo, che non gliene frega niente a nessuno. Ma almeno una vi cancella il numero e arrivederci, capito?
1: Allora,
0: se
1: Max.
0: No, pensiamo che vi abbiano rapito gli alieni.
1: Esatto.
0: Non si fa così.
1: Max da San Quirino, siamo in provincia di Pordenone, dice: se la serata è andata bene, il messaggino si manda appena si arriva a casa.
0: È vero.
1: Per dire che si è fatto.
0: Se
1: si è fatto un buon viaggio, se è arrivata, aspettare
0: buonanotte.
1: Il giorno dopo sembra una strategia calcolata. La spontaneità vince sempre.
0: Non ha torto.
1: Beh, sì, effettivamente.
0: Perché se la cosa ha funzionato.
1: Però gli dai troppa sicurezza a quello che riceve il messaggio.
0: Beh, ma
1: che
0: tu gli scrivi
1: bene.
0: Solo sono a casa, tutto ok, grazie per la serata. Insomma, anche una questione così, no?
1: Ivana da Marostica, sentiamo una donna, dice: ricevere un buongiorno, sono stato davvero bene ieri sera, mentre bevi il primo caffè della mattina dopo. Ti può svoltare la giornata. Io e mio marito abbiamo iniziato proprio così 6 anni fa. Voto sì al messaggino la mattina dopo.
0: Ok, segniamo di questo. Voi ragazzi,
2: vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: con la Città degli Angeli. Allora oggi si parla di relazioni. Se uscite o doveste uscire con qualcuno una sera, dopo quanto tempo secondo voi ha senso mandare un messaggino a questa persona?
1: Molti ci dicono: ma non è mica obbligatorio mandare il messaggino, dire com'è andata. È andata, se uno
0: non
1: riceve
0: un saluto.
1: Lo so, però tanti obiettano, cioè non sono obbligato a rendere conto su come è andato l'incontro. Vabbè, si parla di buona educazione, no? Hai sempre incontrato un essere umano e quindi
0: un po' di
1: magari,
0: chiarezza.
1: Specie se è un incontro per piacersi, per iniziare una sorta di relazione, è logico che uno magari vuole sapere anche com'è andata, anche perché noi donne siamo già sposate, madri, no? Se ci piace uno dopo 5 minuti.
0: Se tu ci esci vuol dire che già ti piace, se no non ci esci, capito?
1: Barbara da Santa Cristina in provincia di Treviso: mandarlo la mattina seguente sa troppo di ansia da prestazione o di quello che vuole marcare il territorio. Io preferisco mandare un messaggino il tardo pomeriggio del giorno dopo, così si lascia all'altro il tempo di metabolizzare la serata e sentire anche un po' la mancanza della persona.
0: Beh, vabbè, giusto. È una tecnica anche questa.
1: Allora, Ale da Carmignano: veloce, io applico la regola delle 24 ore, né subito né la mattina dopo il messaggino, che magari uno sta correndo al lavoro ed è stressato, meglio la sera successiva con calma, proponendo già un secondo incontro. Bello, mi piace.
0: Ok,
1: positivo.
0: Ci sta.
1: E voi?
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Ultima chiamata.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?
6: Ecco il gioco.

0: Ruggero e Subsonica per un'ora d'amore i 360 gradi con Sandra.
1: Bello, mi
0: tutto,
1: piace
0: bello
1: questo
0: tutto.
1: Bello,
0: bravo.
1: Sì. C'è stata una certa rimonta come la nazionale.
0: Bravo.
2: Tutta da ballare.
1: Allora, puntata tutorial dopo il primo incontro. Una indagine sociologica dice che è meglio mandare un messaggino di riscontro la mattina successiva. Ok, voi che ne pensate?
0: Raccontatelo alle vostre sorelle d'Italia, Paola Cavinato e Monica Morgan, che ti vogliono tanto tanto bene, ma sentiamo il contributo
1: dalla provincia di Padova, Davide.
0: A te
3: allora,
0: la linea.
3: No, secondo me, secondo le mie esperienze, non è meglio non rompergli la fiona subito.
0: Come?
3: Dopo un'ora che si
1: cioè,
3: è...
1: Ma si può dire così?
3: Dico sì, tutto, sì. Insomma.
0: Ok.
3: È meglio lasciar correre un po' di giorni. Uno o due giorni e poi...
1: Capire.
3: E poi si chiede cortesemente come
1: è andata.
3: Cosa ne pensa di quello che...
0: Di rivedersi, robe così?
3: Di quella serata, insomma.
1: Vabbè, uno che...
0: Ok.
1: Quindi non mi rompere la fionda.
0: Subito.
1: Subito.
0: Ecco, adesso hai imparato un modo più gentile dei tuoi soliti.
1: Mamma
0: per rivolgerti
1: mia. Ma ragazzi, ma Davide, ma si può?
0: Questo è un programma educativo, lo diciamo sempre. Bravo Davide.
1: Bravo.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: regina dell'ultimo tango. Allora,
1: bella, bella.
0: Appuntamenti della prima sera. Sì. Dopo quanto mandare un messaggio?
1: Allora, sentiamo il punto di vista di una femmina da Padova, Erika.
2: Allora, mio marito mi ha mandato subito 1,5 milioni di messaggi. Cara. Subito dopo la prima volta che ci siamo intravisti. Sì. E devo dire che ha funzionato. Sì, sì, ha funzionato da grande. E sono d'accordo nel dire che mandare messaggino il giorno dopo, comunque in un momento studiato, pensato e non d'impulso, perde un po' il suo romanticismo, il suo perché.
1: Va bene, lei la pensa così. È arrivato
0: però
1: il messaggio.
0: Questi sono i casi in cui tu ti vedi, ti innamori, no? Cioè, ti capita una volta ogni 2000. Tu che hai una frequentazione con tanta gente con cui non scattano robe, dopo quanto diglielo, cioè insomma avere un riscontro.
1: Adesso dobbiamo fare un po' un motto di aiuto nei confronti di un'ascoltatrice che si è firmata anonima. Andiamo a vedere il profilo.
0: Prego.
1: Una disagiata dice: sorelle, l'ultima mia uscita è stata così. Il ragazzo in questione mi ha mandato un audio dopo mezz'ora finito l'incontro dicendomi che sono una bella persona dentro e fuori, che ha avuto piacere di conoscermi e che quando voglio so dove trovarlo. Quindi ha lasciato a lei la decisione, sto codardo. Dice tra parentesi: l'incontro è stato bello, anche se lui mi nominava sempre una ragazza con cui esce, che viene dalla Grecia, che sta conoscendo in questo istante da poco, ma mi diceva: noi due ci conosciamo comunque e se non avesse lei conoscerei te molto più profondamente, ma possiamo vederci quando torno da lei, tanto la conosco da poco ed è in Grecia. Io dicevo: no vabbè, questo farabutto l'ho aggiunto io.
0: Lo è un farabutto.
1: Ma aggiunge questa anonima: però adesso vorrei rivederlo. Le red flag ci sono tutte.
0: È sicuramente un errore. Lascia stare.
1: Anonima.
0: Che ne pensate, amici all'ascolto?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: detto amen su qualche corteggiatore che ha detto vabbè amen
1: quasi sempre. Perché insomma se non scrivono più io sono per l'uomo che deve fare l'uomo, la donna deve fare la donna, la divisione dei ruoli.
0: Brava.
1: Quindi dovrebbe essere lui a dire guarda è andato bene, sono stato bene, mi piacerebbe rivederti.
0: Sì,
1: secondo me insomma almeno nel corteggiamento lasciamo la divisione dei ruoli, ma comunque il ghosting va per la maggiore
0: di sti tempi, va così.
1: E allora ciliegina sulla puntata di stamattina, e cioè dopo il primo incontro il messaggino mandatelo la mattina successiva che è meglio, lo dice uno studio, e avrete più risultati. Sentiamo quello che invece propone di fare dalla provincia di Treviso, Moreno.
2: Diciamo che ma anche la sera stessa
1: mandare
2: dopo
1: il messaggio,
2: averci salutato magari il messaggino del buonanotte, l'indomani mattina chiedere com'è andata, come se gli è piaciuto.
1: Ok, mi piace.
2: Secondo me già l'indomani mattina può andare più che bene.
1: Sì.
2: Dopo dipende dalle persone che incontri o dall'appuntamento come ti sei trovato la sera prima.
1: Certo.
2: Ciao Moreno.
1: Bravo.
0: Ciao Moreno.
1: Cioè sei andato bene, quindi non reprimere la spontaneità, mandare un messaggino, sei tornata a casa, è andato tutto bene, grazie per l'incontro.
0: Sì.
1: La mattina successiva la carica da 90.
0: Bravo.
1: E quindi capito, magari arrivare a chiedere un secondo appuntamento. Va bene, bene, bene.
0: Andiamo a pensarci,
1: brava.
0: Torniamo domani.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Mezzogiorno e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona giornata da Mattia Venini. Kuwait accoglie l'invito del governo. Dal 1 ottobre metterà un tetto ai prezzi di benzina e diesel. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Il calmieramento dei prezzi fa calare il costo del carburante. In autostrada la verde scende sotto i 2,20 euro al litro, mentre il gasolio viene venduto a 2,30 euro. Non è stato trovato esplosivo nei 3 furgoni fermati domenica dopo l'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. Ieri le 5 persone fermate sono state rilasciate su cauzione. Per il segretario di Stato americano Rubio, dietro all'episodio c'è la mano di un attore straniero. Calcio, riscatto dell'Italia in Nations League, 4-1 in Turchia. Gli azzurri vincono, convincono e allontanano lo spettro della retrocessione. Esordio con gol per Caiode, Frattesi ancora in stato di grazia. Venerdì la sfida alla Francia. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: San Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: È Julie con Bresh, è serenamente e in maniera serena inizia il nostro martedì insieme, la pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella.
1: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è paciarotta e scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon martedì 29 di settembre. Manca sempre meno ad ottobre, quindi altro mese che se n'è andato e se ne va anche ufficialmente l'estate. Mi duole dirlo, però è così. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Direzione lavoro? Anzi, magari ufficialmente iniziata la pausa pranzo? Beh, potete raccontarcelo, lo sapete, con un messaggio scritto o vocale al 393-7366-170, numero che vi torna utile in questa mezz'ora anche per la canzone che fa. Quindi se avete quella canzone in testa è giunto il momento di cantarla insieme. Poi sì, giocheremo, ci sarà il gioco della parola misteriosa, si chiacchiera insieme, però tutto step by step, andiamo piano, però andiamo avanti anche con la musica. L'anno è il 1990 perché arrivano i Litfiba con El Diablo.
2: Radio Bella e Monella, tutto

0: Tiziano Ferro è cuore rotto. Qui su Belle Monella, come dicevo, è tempo di cantare. Per voi, al 393-7366-170, torna su Belle Monella la canzone che fa.
1: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua.

0: duetto che dice Emma e Fabri Fibra insieme con Antidroga qui su Belle Monella dovete cantare. Avete mandato un sacco di richieste musicali al 393 7366 170. Andiamo a sentire chi è stato scelto quest'oggi
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Buongiorno Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ti raserò la Iola.

Fulminacci e Maledetto Me nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella, la prima mezz'ora dove si canta insieme con la canzone che fa. Nella prossima invece si gioca e vi diamo la possibilità di vincere una maglia di Bella e Monella. Una t-shirt, dicono gli amici inglesi. Beh, lo sapete, il più veloce si porta a casa la maglia. Vediamo.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
3: È possibile.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Salve, due etti di prosciutto veneto.
10: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
9: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
10: Allora me ne dai una fetta?
9: Adesso hai capito.
11: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
15: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
16: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
17: Prendi subito il tuo.
16: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella, sì, Bella e Monella, Bella e Monella. La pillolina, pillolina degli anni, tre canzoni, Eros Ramazzotti, Baby K e Jovanotti con O Vita, da 0 a 100 e Cose della Vita. Grazie come sempre alla pillola degli anni.
1: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Sì, si gioca anche oggi. Il gioco è quello della parola misteriosa. Al 393-7366-170 potete giocare con noi per provare a vincere la t-shirt di Bella e Monella. Come funziona? Vi diamo 5 parole, voi avete il compito di individuare una sesta parola che vada di comune accordo con le 5 che vi stiamo per dire. Segnatele così non le dimenticate. Le parole di oggi sono: corsa, 1, posto, voto, responsabile. Le ripeto: corsa, 1, posto, voto, responsabile. Al 393-7366-170 per provare a vincere una t-shirt di Bella e Monella. Qual è la parola misteriosa di oggi?
1: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Stiamo giocando con voi al 393-736-6170. Il gioco è quello della parola misteriosa. In palio c'è la t-shirt. Abbiamo detto corsa, 1, posto, voto e responsabile. 393-736-6170 se volete giocare con noi. Pronto?
1: Buongiorno, Bello e Monella.
0: Ciao.
1: La parola di oggi potrebbe essere numero?
0: No, no.
1: Ciao,
0: no.
1: Da Marina Giulia. Grazie.
0: Ciao, ciao, grazie a te.
2: Ciao, Bomboloni. Ci provo con un fare.
0: No, no, non è fare. C'è chi gioca con turno.

0: cosa è unico.
1: No, non è unico. Rovigotto, ciao Rovigotto.
2: Ciao, la parola di oggi per caso è libero?
1: No, non è libero, mi spiace.
3: Ciao belle modella, la ciao. Parola è primo?
1: No,
3: grazie.
1: No. Ciao, grazie a te per aver giocato con noi. Non è primo, ragazzi, veloci al 393-7366-170. Radio Bella e Monella.

0: State giocando con noi, state provando a vincere la t-shirt di Belle Manella al gioco della parola misteriosa con le 5 parole di oggi che sono corsa, 1, posto, voto e responsabile. 393-7366-170.
1: La parola potrebbe essere vuoto.
0: No.
2: La parola di oggi è settore. Erika da Fratte.
0: Perché così a bassa voce? cosa è successo?
3: Ciao Radio Belle Manella. Ciao. La parola di oggi è politica.
0: No, non è politica. C'è Graziella che gioca con gara. No. Chi dice capo, la parola di oggi? No. Lucia, no. Camilla da Santa Lucia, la parola è numero, no, mi dispiace, non è questa. Potrebbe essere posizione, il trio, i tre compagni soliti, no, mi dispiace. Potrebbe essere solo, no. Mimmo dice scelta, anche Antonella giocano con la stessa parola. Chissà se vinco con la parola sicurezza. Ciao da Elena da Pieve di Soligo. Elena, non è il giorno con cui si vince con questa parola. C'è chi dice seggio, Elisa, la salutiamo. Ciao ragazzi, la parola può essere passo, dice lui, no, politico, no, non è politico, pronto?
4: Secondo me la parola di oggi è testa, testa. Ario da Padova.
0: No, mi dispiace, grazie per aver giocato con noi, potrebbe essere reparto, no, c'è chi gioca con concorso, no, poi, pronto? Pronto?
4: Ario da Padova.
0: No, pronto?
4: No, mi dispiace, grazie per aver giocato
0: pronto
4: con noi.
0: Cosa fa? Registra. Ha registrato noi.
2: Sono Graziella, per me è Vito.
0: No, non è questa la parola di oggi. Va bene, comunque ve le ripetiamo. Ancora.
4: No, mi dispiace.
0: Corsa, 1, posto, voto e responsabile. Queste le 5 parole. Avete poco tempo per una t-shirt di Bella e Monella.
5: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: buongiorno.
1: Ciao belle monella.
2: Ciao.
1: La parola di oggi potrebbe essere civile. Ciao Fabio da Vicenza.
3: Ciao, grazie per aver giocato. Vediamo, c'è Aurora che dice: può essere inizio, no, segreto, l'abbiamo già detto. La parola di oggi può essere personale. Matteo a giocare con noi, no. Pari, dice, confermo, è la parola pari, no. Tempo, Debora, no. Cristina gioca con Sala, ma non è questa la parola di oggi. Segretario, niente da fare. Parto, no, no, no, no, no, no, no, ragazzi, mi sa che è uno di quei giorni. Ultimo audio.
4: Ciao bella monella.
3: Ciao.
4: La parola di oggi potrebbe essere direttore. Sono Silvia da Pieve di Sorigo.
3: No,
4: ciao, ciao.
3: No, no, no, no, no, niente da fare, ragazzi, è uno di quei giorni dove la t-shirt di bella monella rimane a casa. Peccato, peccato, non era così difficile, non era così difficile. Vi siete persi nel solito bicchier d'acqua. Va bene, piccola pausa.
5: Bella e monella, tutta da cantare.
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
11: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
2: 13:03.
3: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Aggiornamento delle 13, ben ritrovati. Una lite, utilizzando anche un coltello e spray urticante, ha portato all'ospedale e alla denuncia da parte della polizia di Vicenza di 3 uomini tra 24 e 33 anni, accusa per loro lesioni personali aggravate dall'utilizzo di un'arma.
5: Un giovane di 23 anni residente a Strà nel Veneziano è stato denunciato dai carabinieri dopo aver utilizzato un'arma software per minacciare altri giovani durante una lite. I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di una discussione scoppiata presso il supermercato di Via Salata per futili motivi legati alla precedenza alle casse.
4: Sarà un corteo acqueo ad accogliere il ritorno a Venezia la nave scuola Amerigo Vespucci di rientro dal tour mondiale in Nord America. Il 4 ottobre a Venezia sarà promosso il corteo acqueo come già avvenne il 30 marzo dell'anno scorso.
5: Uno spazio urbano recuperato e dedicato allo sport, ai giovani e alla comunità. È stato inaugurato al Parco Emmer di Marghera il campetto da basket riqualificato che per l'occasione ha ospitato la prima edizione del torneo con i ragazzi under 15 del basket Mestre 1958 e del basket Riviera.
4: L'ospedale di Chioggia offre ai cittadini un ambulatorio contro i disturbi del pavimento pelvico. Sono coinvolti 6 reparti, ad ogni paziente un piano assistenziale e terapeutico.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
8: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
13: Bella e Monella, tu.

0: su Belle Monella, 9 minuti dopo le 13, ancora buongiorno e buona pausa pranzo da Damiana Menta insieme fino alle ore 15. Di che si parla oggi? Beh, siamo andati un po' a prendere questa notizia del TGCom 24, siamo a Monza, dove un signore è stato fermato per un normale controllo stradale. L'abbiamo parlato anche qualche giorno fa, c'è sempre ansia, no, quando si viene fermati, anche se si è tutti in regola, carta di circolazione, la patente, avevate la cintura, non c'era il telefono in mano, si ha sempre ansia perché sempre si può trovare qualcosa. Io l'ultima volta che sono stato fermato è stata anche abbastanza una comica, è successo a Treviso con i miei amici, dove ci siamo trovati davanti a questo posto di blocco, quindi c'erano due vetture a fermare le macchine, ci siamo fermati, abbiamo abbassato il finestrino e l'operaio, il poliziotto fa tutto a posto, sì agente, tutto a posto, ok, allora potete andare. Ma come? Quindi voglio solo sapere come stessi, è stato abbastanza simpatico come siparietto. Ma a Monza cosa è successo? Dopo questo normale controllo è stato trovato quest'uomo con una spada di un metro, sì, avete capito bene, una spada, spada, non si capiscono le circostanze. Ovviamente è stato fermato ed è stata sequestrata anche l'arma, e mi raccomando ragazzi, non prendete esempio, perché non si può circolare con una spada nella macchina o in questo caso nell'autocarro. Però noi volevamo prendere un po' tutto uno spunto per chiedervi se avete oggetti strani, cioè anche in casa, o magari se avete acquistato qualcosa di strano. Cioè adesso non so quest'uomo che idea avesse, ma perché girava con una spada, cioè una spada. Poi le foto, anche una bella spada c'è da dire, per chi è appassionato ovviamente del genere. Ragazzi, 393 73 66 170, il numero per interagire con noi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: l'aria. Qui su Belle Monella si parla di oggetti strani acquistati o che tenete a casa, quindi quelle cose proprio che quasi vi siete dimenticati di averle comprate. Andiamo un po' a leggervi al 393-736-6170, lo ricordo il numero se volete chiacchierare con noi. C'è chi dice: io ho ancora in casa un apriscatole elettrico degli anni 90 che non ho mai usato e non so nemmeno perché l'abbia comprato. Ecco, vedi, proprio questo vogliamo sapere, cioè oggetti a caso, cioè che ogni tanto siete in giro per la casa, che cercate, non lo so, una maglietta, il ferro da stiro, vi fermate e dite: ma cos'è quella cosa? Cioè, perché l'ho comprata? C'è chi dice di tenere una lampada a forma di ananas. Ma perché? Queste sono le classiche cose che si comprano online su quei siti dove costa tutto poco. Comunque non illumina niente, però ormai è diventata un po' un meme, no? All'interno della casa, anche quando arrivano gli amici, perché fa ridere. Effettivamente è una cosa che va all'occhio, no? Cioè, perché una lampada a forma di ananas? Cioè, la domanda cade sempre. 393-736-6170, si parla di oggetti strani che avete acquistato o che avete in casa.
1: Radio Bella e Monella.

0: Miracoli. Qui su Bella e Monella si parla di oggetti strani che tenete in casa, che vi hanno regalato o che avete acquistato per sbaglio online. Noi abbiamo citato il ferro da stiro prima e lei dice: a proposito di ferro da stiro, mia mamma ne tiene uno da viaggio che pesa più della valigia e ogni volta che lo vedo ci mettiamo a ridere. Certo, manda una foto, quando ci scrivete questi messaggini, se riuscite mandate anche la foto degli oggetti, che così mi faccio un'idea. Poi vediamo, c'è chi ammette di aver comprato online una mini macchina per fare lo zucchero filato. Bella! Quella ce l'ha anche un mio amico, però quello è fighissimo, cioè almeno non so se la tua funziona, dice usata una volta, adesso è in garage. Bella però, io, un mio amico ce l'ha, l'ha acquistata anche lui, noi l'abbiamo provata, funziona, poi non so se è stata acquistata dallo stesso sito. Poi vediamo, altro oggetto strano, cioè questo, come lo possiamo definire, aggeggio che fa spremute, centrifughe, è tipo un mini robottino che in realtà dice è utile, però ho sempre un po' di paura perché è pieno di pulsanti, è pieno di, ogni tanto parte durante la notte a caso, quindi viene un po' d'ansia. Va bene, lo accettiamo negli oggetti strani. 393 7366 170
1: Radio Bella e Monella.

0: Mais, Salmo, Cola Pesce, tutti quanti e tre, tutti e tre, tutti quanti insieme con Cattive Abitudini. Ultima canzone della nostra terza ufficiale, terza mezz'ora insieme. Si parla di oggetti strani acquistati online o che vi hanno regalato o che per qualsiasi motivo che non vogliamo sapere tenete in casa. 393-7366-170.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Si aprono i portoni di...
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
13: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
17: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: Era la pillola di Antonello Cerri, era la pillola di Italiamo. Tre canzoni come sempre, una dietro l'altra. Noi mandiamo i ringraziamenti e vi invitiamo anche a seguire Italiamo se avete piacere, per essere aggiornati sempre su tutta la lineup, come sempre presente su Belle Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta, ancora buongiorno e buona pausa pranzo ai nostri ascoltatori che sono in giro per il mondo, in giro per l'Italia, il Veneto e non solo. Si parla di oggetti strani acquistati online o regalati o per qualche motivo nelle vostre case. C'è chi ad esempio, il messaggio di Lucia, tiene una tazza gigante a forma di water. Me l'hanno regalata per scherzare al compleanno, però la tengo e comunque ogni tanto la uso. Fa ridere quando magari viene un'amica o un amico a casa e allora magari si fa colazione insieme o si prende un tè e viene fuori la tazza, fa sempre molto ridere. Sì, che poi tante volte nei compleanni i regali più belli sono quelli così, no, un po' più stupidi, cioè tralasciando magari che si può fare il regalo serio, quindi magari quando sei in amicizia, in gruppo, si fa il regalo unico, no? Magari si prende con gran parte della cifra il regalo, insomma, diciamo vero, quello che magari la persona, la festeggiata voleva, e poi con quello che rimane è bello acquistare magari delle cavolate, no? Degli oggettini che poi possono essere utilizzati tutti i giorni, che sono strani e che fanno sempre ridere.
2: 393 73 66 107

Giuliano Palma e The Blue Beat con Tutta mia la città, brano del 2007. Abbiamo parlato di articoli strani, oggetti tenuti in casa. È tutto partito da questa spada trovata nell'autocarro di un uomo a Monza. Mi raccomando, non replicate. E allora là ci siamo collegati, abbiamo un po' giocato con voi al 393-7366-170. Tra poco cambiamo argomento, poi si ritornerà anche a cantare nella prossima ora, perché andremo a finire nel mondo dei bar. Bello il bar, sotto casa, con i vicini, il giornale, il caffè prima di andare a lavoro, insomma tante pratiche comuni che tanti fanno tutti i giorni e che col passare degli anni potrebbero finire a mancarci, ma per davvero. Radio Bella e Monelli.

0: andati a ficcare il naso su un'elaborazione di Conf esercenti sui dati delle camere di commercio. Tra il 2019 e il 2025, pensate, sono scomparse 24.073 imprese del settore, trattasi dei bar. Il calo riguarda un po' tutte le regioni e secondo l'associazione ha sottratto alle economie locali oltre 7 miliardi di euro tra consumi, lavori e getto fiscale. Tra poco approfondiamo ed entriamo di più nel dettaglio di questi bar che sempre più spesso chiudono. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Radio Bella e Monella.
11: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
10: Radio Bella e Monella.
12: Siamo come Gioia Bamba.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
16: Buon pomeriggio, su il sipario sulla nuova stagione di Gocce musicali per la natura, la rassegna dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta che da ottobre a maggio porterà al Teatro Mario del Monaco di Treviso 6 appuntamenti dedicati alle grandi pagine del repertorio sinfonico e corale. Inaugurazione del cartellone del direttore artistico Danilo Rossi giovedì 1 ottobre. Col Requiem di Mozart alla guida dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta ci sarà Diego Fasolis, interprete tra i più autorevoli del barocco e del classico. Sul palco anche il coro Cenobium Vocale e i solisti Betty Macaninski, Lucia Cirillo, Matteo Lacconi e Marco Bussi. E ora cambiamo argomento.
17: Nasce un nuovo progetto del Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP con Fabio Campoli, chef, imprenditore del Panorama Food e volto noto della televisione. Videoricette mensili, una challenge dedicata alla community e un nuovo ricettaio. Il Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP e lo chef Fabio Campoli si uniscono così per raccontare insieme la versatilità di un'eccellenza casearia italiana. Ad inizio di ogni mese sarà pubblicata una nuova ricetta pensata per seguire le stagioni e raccontare le diverse possibilità di utilizzo del Piave DOP.
16: Ci fermiamo qui, prossimo aggiornamento alle 15 con le voci del territorio.
18: Se la la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
19: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
20: E operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

quanto ci piace il nuovo di Biagio Antonacci con Safe. È spirituale e suona da queste parti su Bella e Monella. Nuova ora, terza per l'esattezza, 4 minuti dopo le 14. Ancora buona pausa pranzo da Damiana Menta insieme fino alle ore 15. Si parlava di bar prima di lasciarci nell'ora seguente. Abbiamo detto, nell'ora precedente, abbiamo detto tra il 2019 e il 2025 sono scomparse più di 24.000 imprese del settore. E quanti bar hanno chiuso? Beh, pensate che nel 2019 le imprese che svolgevano servizio bar erano 169.839 e 6 anni dopo ne sono restati 145.766, quindi il 14% circa in meno. In media significa 4.000 attività perse ogni anno, oppure 11 al giorno se preferite le analisi fatte con un'altra stima. Dimensione di un fenomeno che non riguarda soltanto i piccoli centri, perché chiude anche il locale sotto casa nei quartieri delle grandi città, quindi anche nelle città più grandi. Non pensate che siano presi di mira soltanto i piccoli paesini. A cosa porta ciò? Ovviamente a mancanza di lavoro, perché poi sempre meno gente lavora, tante volte anche poi si ha sempre più paura di aprire qualcosa di proprio, no? Perché vedi i numeri, vedi i dati, e questo non deve sicuramente buttarci giù, anzi deve darci la forza di provare a metterci del proprio, no? Per cercare di invertire la rotta. Voi lo sapevate? Voi avete un'attività, avete un bar?

0: arrivato qualche messaggino in difesa dei bar, ovviamente, anche tante volte chiudono per il mancato lavoro, e tante volte magari dei piccoli commenti negativi possono influire male poi nell'attività, no? Quindi cercate sempre di stare vicini ai negozianti, agli operatori che lavorano nel settore, perché fidatevi, non è facile. Comunque, tra poco approfondiamo. Intanto torna il momento della canzone che fa, quindi se avete la canzone in testa italiana di un artista che non è passato nelle vicinanze, beh, cantate al 393 7366 170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: di queste chiusure, dov'è che si chiude di più? Si parla di bar, per chi fosse appena arrivato in diretta con noi. Il calo più forte per area geografica si registra al centro, pensate, 7.323 bar in meno, pari al 20%, circa 21 quasi in realtà rispetto al 2019. Seguono il nord-est, il nord-ovest, la riduzione più contenuta, ma comunque presente nel sud, con meno 7%, e nelle isole meno 6%, quindi trattasi di Sicilia e Sardegna. In termini assoluti, la regione che perde più bar è la Lombardia, 5.000, seguita dal Lazio, Veneto, che si piazza al terzo posto, e poi Emilia, Romagna e Piemonte. Quindi sempre più attività che chiudono, cosa che non ci piace e che ovviamente bisogna invertire la rotta tutti quanti insieme. Continuate a cantare voi, perché tra poco vediamo chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1998, la voce di Neck. Se io non avessi te qui su Bella e Monella, adesso però a cantare toccava a voi al 393-7366-170. Beh, andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Damiano, oggi mi piacerebbe riascoltare la canzone che fa. Sono fuori dal tunnel, divertimento. Sono fuori dal tunnel, divertimento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto più contento. Dice che spendi

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Pillola degli anni, altre tre canzoni una dietro l'altra. Ho perso le parole, è stata la prima. Poi c'è stata Ale e all'ultimo Due destini, Tiro Mancino, Rove Capoplaza e all'inizio Ligabue, grazie agli anni.
0: Bella e monella.
1: Noi torniamo in diretta, 14.37. Ancora buona pausa pranzo, anche se ormai è giunta quasi allo scadere. Noi insieme fino alle ore 15, lo sapete, nelle nostre tre ore giornaliere. E finiamo anche un po' nell'argomento social. Anche i telegiornali ne stanno parlando tanto, ma sui social è vera e proprio un vero e proprio dibattito. Quindi c'è stato ovviamente questo taglio delle spese al diesel, al gasolio, alla benzina, e tantissime persone si sono ritrovate in coda per fare benzina, per fare gasolio. Non succedeva da un po' di tempo di vedere queste immagini. Io passando ovviamente per le mie zone ho anche visto gente che stava lì a suonare il clacson, arrabbiata, perché poi si è creata una vera e propria coda anche nelle strade, no? Proprio per entrare all'interno di dove poi viene effettuata appunto benzina, nei negozi. Voi cosa ne pensate? Siete stati anche voi messi nelle code, fermi ad aspettare di andare alla pompa di benzina, o eravate quelli pronti a puntare il dito sui social e a commentare? 393-7366-170, l'ultima mezz'ora di polemica del nostro martedì.
2: Radio Bella e Monella.

0: Cosa a te, piango in discoteca qui su Bella e Monella. Sentiamo lui cosa dice, lo velocizziamo però.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, belli Monelli, da Enrico l'idraulico.
0: Ciao.
1: Allora, nel discorso prezzi carburanti,
0: sì.
1: Allora Leni ha fatto questo sconto, ma allora bisogna che si adeguino
0: anche
1: gli altri distributori,
0: cioè.
1: Gli altri distributori si può dire. E soprattutto che anche lo Stato adesso si renda conto di togliere qualche accisa.
0: Ma non succederà mai.
1: Non è che dobbiamo pagare
0: ne parliamo da
1: diesel,
0: anni.
1: Benzina, sopra i 2 euro.
0: Sì.
1: Aumenta tutto, i supermercati, aumenta
0: certo.
1: Tutto quello che c'è, il trasporto, perché sì, aumenta e aumenta anche tutti gli altri beni.
0: Certo.
1: Allora speriamo che il governo e anche gli altri distributori,
0: capiscano.
1: Soprattutto anche il governo, che faccia qualcosa. Dai, di nuovo, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: A tutti i belli Monelli. Sempre da Enrico l'idraulico.
0: Ciao. Lei dice ciao e non punto il dito e nemmeno sono andato a fare benzina, ma tutto questo era inevitabile visto i costi alti del carburante negli altri distributori. Ci vorrebbe un po' di Gonzalo Paciencia, ma è così difficile di questi tempi, tutti nervosi. Ciao da Clara da Padova. Ciao Clara, grazie per aver interagito con noi. Voi cosa ne pensate? Cosa fate se andate a fare benzina? Avete utilizzato lo sconto?
2: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio partire.

0: Sara Toscano, Sexy Magica su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato con voi per regalarvi una maglietta di Belle Monella. Attenzione, perché abbiamo giocato con il cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano: insetto che produce la seta, e stavamo cercando una parola con quattro lettere, e raccolta di mappe geografiche, una parola con sette lettere. Sentiamo chi ha risposto nella maniera errata.
1: Ragno.
0: No.
1: E Atlante. Ciao da Mattia.
0: Non stavamo cercando la parola ragno, Mattia, mi dispiace. Non stavamo cercando neanche
2: bruco e Atlantide.
0: Non stavamo cercando né bruco né Atlantide, perché Atlantide ovviamente è l'isola dei vari racconti, delle varie mitologie, mettiamole in questa maniera. L'Atlante invece è una raccolta di mappe geografiche, assolutamente. Per quanto riguarda invece la risposta corretta, stavamo cercando
3: Baco e Atlante. Giorgio da Potranco.
0: Bravo Giorgio, assolutamente. Sentiamo anche gli altri.
4: Le parole sono Baco e sì. Atlante. Ciao.
0: Esatto. Allora, bisogna essere sinceri. È facile cadere tra Atlante, Atlantide e quant'altro.
5: Ciao ragazzi, ciao. Può essere Baco e Atlante? Monica da Udine.
0: Potrebbe. Assolutamente sì, stavamo cercando Baco e Atlante. Bravi, bravi tutti quanti, però dobbiamo fare le congratulazioni a colei che è stata la più veloce di tutti, ovvero Maria da Treviso, che quindi si è aggiudicata la nostra maglietta. Radio Bella e Monella.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Belle Morella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e fino alle ore 18 arriva anche Andrea Ferrara, quindi veramente tempo poco, e torniamo in due.
1: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva, e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.

0: Radio Bella e Monella. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, la situazione sulle autostrade, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni sulla A1 tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi. In A4 c'è coda in direzione Trieste a causa di un incidente tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Coda anche sulla A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci per operazioni doganali per la Svizzera. Ora la A14, code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale, bivio con la A13 per traffico intenso, siamo in direzione Taranto. In A24, code a tratti fra Via Togliatti e inizio Complanare, in direzione del Grande Raccordo per il traffico intenso. Era l'ultima segnalazione, buon pomeriggio.

0: Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Martina.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Bella Monella? Apri niente. Ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
2: Non facciamo niente questa sera perché è martedì. Non si fa nulla di martedì, mi dispiace. Beh, si sta a casa.
1: Andrai
2: tranquilli.
1: A dormire, spero.
2: Andrò a dormire. Mangerai, questo spero. È fare assolutamente nulla. Dopo però.

0: ritorna la nostra incredibile sirena, perché vi informa che siamo tornati anche oggi, anche questo martedì.
1: È già
0: anche
1: il secondo per cominciare... giorno di fila.
0: No. Ieri non era la stessa sirena, mi dispiace.
1: Ah, non è, sarà stata quella di Ulisse.
0: Questa era in si bemolle, ieri era in re maggiore.
1: Guarda,
0: capito?
1: Non è farmi così. Dire cosa. Cos'è di bemolle?
0: Ma come? Okay. Guarda, è ipotetica, ma va bene lo stesso.
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Hai scomodato Pierluigi Diaco per niente. Perché io intendevo la nota.
0: Ah, certo.
1: La nota.
0: Vabbè, abbiamo un mare di cose da fare comunque, sì. A parte le battute che non fanno ridere nemmeno a noi.
1: Potremmo fare una puntata basata sulle battute a doppio senso.
0: Ma lo facciamo già da una vita, perdonami.
1: No, fatta dai nostri ascoltatori, ovvio.
0: Sì. Beh, se volete 393-736-6170, basta scrivere sì. Ok?
1: Ah, ok, volevi fare il, certo. Il sondaggio. Stai facendo un sondaggio.
0: Certo, in omaggio vi arriva anche una suoneria, quelle MIDI.
1: Monofonica.
0: Sì, fatta dal Vise.
1: Certo, assolutamente. Nel frattempo, però, ritorno alla musica, c'è Marco Masini. Radio Bella.

0: Azzanati Bastardi su Radio Bella e Monella apre ufficialmente il momento legato ai titoli di notizie casua. Lì!
1: Come funziona? Noi abbiamo una ruota, quella della fortuna, quella regalata dal buon Jerry Scotti, dallo zio, che gira, sbuca fuori con un numero, quel numero legato a un titolo, quel titolo ve lo leggiamo senza darvi spiegazioni. Gira la ruota!
2: Yeah.
1: No, perché ogni volta
0: sempre. Ma quello abbiamo questo campionamento che possiamo mettere quando vogliamo.
1: Un po' più acuto per il numero 3148.
0: Massari! Cibo, ricchezza del futuro.
1: Genio.
0: Non l'oro. Nelle scuole si parli della crisi climatica, è l'emergenza più grande.
1: Ma dai, Gino Massari ha fatto una cosa.
0: Sì.
1: Ministro subito.
0: Si è esposto dicendo che il cibo appunto sarà la ricchezza del futuro, non sarà mica l'oro.
1: È vero, è vero.
0: E poi, insomma, di che le scuole parlino della crisi climatica, perché è un'emergenza abbastanza importante.
1: Capito?
0: Non possiamo dargli torto in realtà.
1: Pensa che è un uomo di 84 anni che sta parlando di futuro. Ecco, come mai uomini anche più giovani e donne più giovani non ne parlano? È una cosa importante.
0: Stai facendo così della.
1: Ragazzi,
0: stai tirando delle frecciatine.
1: Potevamo cucinarci le uova sull'asfalto in quest'estate. Magari l'anno prossimo vorrei.
0: Infatti,
1: evitare.
0: È quello che ha detto Gino Massari.
1: Giusto,
0: il cibo sarà la ricchezza del futuro.
1: In che senso,
0: perdonami.
1: No.

0: Selma su Belle Monella con Ragazzino, che ci introduce al secondo titolo di Notizia Casuale.
1: Oh, che bello! Quindi giriamo ancora la nostra ruota o ruotiamo ancora il nostro giro.
2: Prego, prego, prego.
1: Uscirà un titolo, o meglio un numero legato a un titolo che noi vi leggeremo senza darvi spiegazioni. Sentiamo un po'. Guarda che numero viene fuori, il numero 32.
0: Ah,
1: 1434.
0: Piera Meloni in crisi dopo l'avvicinamento a Roncaccia.
1: Chi?
0: Ho paura di ferire il mio fidanzato. Per Alessandro non provo nulla. Ilari rivela il bigliettino.
1: No, sono molto confuso. Stiamo parlando di GF VIP, immagino.
0: Eh beh, certo.
1: Lo immagino perché non conosco un nome se non Ilari di questi qua che mi hai appena detto. Di conseguenza è sicuramente VIP.
0: Sì, esatto.
1: Bene, sono contento. So che c'è Valeria Marini.
0: Già parlammo di Piera Meloni. Certo. Intanto c'è già stato il primo escluso per bestemmia.
1: E chi è?
0: Adesso non mi ricordo, perdonami. So solo che uno è uscito per bestemmia.
1: Mannaggia.
0: Non si fa, bambini all'ascolto, non si fa assolutamente. Anche perché vi arriva la multa. Però appunto c'è la signorina Piera Meloni che è in crisi dopo che si è avvicinata ad Alessandro Roncaccia, non che ha fatto un passo verso, però pare che ci sia un po' di feeling tra i due.
1: Ah sì, Alessandro è sempre quello che conosco perché viene da Italian Shore, giusto?
0: Non ne ho la minima
1: idea.
0: Sì,
1: è lui, non preoccuparti.
0: E quindi lei, visto questo avvicinamento, avrebbe paura di ferire il suo fidanzato che l'attende a braccia aperte al di fuori della casa.
1: Perché potrebbe aver paura? D'altronde Alessandro ha dato, insomma, modo di fidare ciecamente di lui durante Italian Shore,
0: certo,
1: durante le tre stagioni.
0: Immagino
1: ma senza dubbio.
0: Cioè. Immagino che sia basato su Wall Street Italian Shore, cioè
1: sì,
0: sono delle brave persone che vanno lì a comprare e vendere.
1: Bravo, bravo, hai capito tutto. E in realtà la cosa principale viene ambientata in canonica.
0: Ah, ok. Radio Bella e Monella.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

0: La voce di Joliet, I per me, tu per te, da 2024 a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: Noi ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con gli anni e poi ovviamente continuiamo con i titoli di notizie casuali.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile!
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
9: Tutta da cantare.
8: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
9: Di Radio Bella e Monella.
8: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
10: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
11: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
12: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
13: Prendi subito il tuo.
12: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: La rimpatriata delle superiori?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: L'iscrizione in palestra?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: Il controllo gomme?
20: Ne riparliamo a settembre!
21: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
23: Come stai, bambina?

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Grazie, grazie, grazie. E ovviamente per questo trittico sensazionale abbiamo ascoltato Bugo e Morgan con Sincero,
2: Tiziano Ferro Destinazione Mare
1: e la rappresentante di lista con Ciao Ciao.
2: Grazie mille per queste tre canzoni tutte da cantare.
0: Bella e monella.
2: Amici, 16:41 minuti, andiamo con l'ultimo titolo di notizia casuale.
1: Gira qui la ruota, finalmente uscirà un numero e ci sarà appunto il nostro titolo. Sai che la canzone Sincero senza la versione di Morgan non la ricordavo?
2: Peccato. Peccato.
1: Numero 16.832.
2: Belen canta senza reggiseno con il papà.
1: Canta.
2: Il video scatena la polemica. Poco elegante. La sua replica sorprende tutti.
1: Cosa ha detto?
2: No, guarda, stavo per fare una pessima battuta.
1: Scusami, non fare una pessima battuta.
2: È la risposta di Belen che sarebbe stata molto ironica nei confronti di chi il 29 settembre 2026 va a rompere le scatole a una persona senza reggiseno che canta e viene ripresa.
1: Perdonami, ora nuda, amici, oppure era semplicemente senza reggiseno?
2: Aveva una canottiera e non aveva il reggiseno sotto. Basta.
1: Ma non rompete.
2: Apri, Andrea, su via.
3: Non si possono dire parolacce.
1: Non manco dite.
3: Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Scusami, posso dirla veramente? Allora, se devo chiedere scusa al pubblico.
2: Anche perché poi, giustamente, ci sarà qualcuno all'ascolto che dirà: ma voi siete uomini, vi fa piacere quando? No, semplicemente stiamo analizzando sul fatto che una persona non può vestirsi come vuole e viene subito detto.
1: No, poi giusto per dire,
2: poco elegante.
1: Non stava cantando senza reggiseno davanti al papa, era il papà. Quindi potrà fare quel che vuole in famiglia serenamente. Non era nuda a fare cose strane, era senza reggiseno con una maglietta a cantare col suo papà.
2: Anche perché il poco elegante non l'ha detto il papà.
1: E chi l'ha detto?
2: È qualcuno che ha commentato quel video, capito?
1: Ritorna sempre la stessa parola per cui sono stato bloccato prima.
2: Facciamo che andiamo avanti.

0: le donne lo sanno, Super Lemonella effettivamente chiosa molto bene rispetto al titolo di Notizia Casuale di prima che riguardava Belen e appunto tutte le rotture di scatole che le stanno arrivando per aver girato un video con il papà mentre cantavano e lei aveva solamente la maglietta senza il reggiseno.
1: Ma non solo quello, ormai praticamente ogni mese e mezzo c'è un qualcosina di cui si deve lamentare su di lei. Ma perché?
0: Ma attenzione stare? Perché ritornano le domande più assurde cercate online da parte vostra, amici.
1: Spettacolari, abbiamo analizzato i vostri device, come dicevano ieri, i vostri dispositivi e abbiamo trovato questo. Prima domanda: perché il mio cane mi guarda mentre faccio la cacca?
0: Ecco, secondo me è lo stesso ragionamento di quando la fa lui che ti guarda. È perché sei in un momento delicato e quindi se ci sono dei predatori lui li tiene alla larga.
1: Bravo, vedo che sei esperto a livello di cacca. Seconda domanda di oggi: il cereale è una zuppa?
0: No, di solito si fa la zuppa di cereali, non è che il cereale...

0: che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: Bravo Lello, però noi abbiamo finito, almeno abbiamo finito, io vado avanti un'altra ora, tranquilli.
2: Esatto, fino alle 19, io ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi ovviamente dalle 16 alle 18 con Andrea, salutiamo anche voi che ci avete ascoltato in replica tra l'una e le 3 di questa notte.
1: Eroi!
2: Esatto, andate a nanna o fate una buona giornata, a tutti quanti voi comunque per adesso una buona serata, ciao ciao!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
12: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Radio Bella e Monella.
15: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
3: Radio Bella e Monella.
16: Guardami Fiorello e Paganiello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 e un minuto.
17: Il segnale orario è in collaborazione con
18: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
19: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
20: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo il tetto alle tariffe dei carburanti, Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette. Per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas. Dalla Commissione Europea intanto no comment sulla decisione della stessa Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti. Cambiamo argomento. Su Ustica la Francia ha fornito gli elementi a sua disposizione ogni volta che è stata sollecitata, lo dice una fonte diplomatica di Parigi in merito alla notizia diffusa ieri sulla tragedia dell'IC9 Italia che costò la vita a 81 persone. Chiudiamo con il calcio e la Nations League. L'Italia del CT Mancini è già con il pensiero alla Francia dopo la vittoria 4-1 in Turchia. Si giocherà venerdì a Parigi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
22: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Bella e Monella.

0: Libera antidroga qui su Radio Bella e Monella, a cominciare questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria, quella dalle 18 alle 19 con me, Andrea Ferrara. Signori, abbiamo un mare di cose da fare, veramente tante, eh? Non ve le elenco nemmeno tutte, insomma, vi elenco le due che faremo, giustamente. Le news sotto sopra fra pochissimo, quindi racconteremo un po' di notizie che arrivano direttamente dal mondo e ve le doniamo così gratuitamente, come gratuitamente doniamo anche il lo sapevi che di dopo, più tardi, fra una mezz'oretta, qualche curiosità anche questa dal mondo che vi arriva, così potete utilizzarla magari quando avete un aperitivo, una cena, ma anche una colazione, no? Vi svegliate dopo una serata bella intensa, ecco, avete qualcosa da raccontare. Fra pochissimo però, nel frattempo, a proposito di serate intense, Alex Britti, Edoardo Bennato, Notte di mezz'estate.
1: Radio Bella e Monella.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: La Gianna Nazionale, Gianna Nannini, meraviglioso, meravigliosa davvero la canzone, meraviglioso errore invece il titolo. Signori, è il momento adesso della nostra prima news sotto sopra. Parliamo di un fenomeno, quello del ritornello bloccato in testa, che è scientificamente noto come earworm o involuntary musical imagery, ok? INMI. E direte, sti cazzi, no, è vero, però gli esperti di Harvard spiegano che l'evento rispecchia dei processi biologici di consolidamento della memoria musicale da parte del cervello. Quindi praticamente questa cosa è la memoria che sta dicendo aspetta che la metto lì. Comunque Kelly Jakubowski, si chiama così, l'ho detto anche bene credo, ha evidenziato che la struttura delle melodie semplici, quelle molto facili insomma da ricordare, cadenzate, insomma prevedibili, facilita l'innesco del loop. E questo cosa ha portato ovviamente all'industria musicale, che ha creato ritornelli di questo tipo e quindi rimangono in testa. Quando una canzone vi rimane in testa, non è che sia, sì, potrebbe essere bellissima, potrebbe essere la canzone vostra preferita certamente, ma a volte semplicemente è studiata scientificamente a tavolino perché vi rimanga in testa. E questo ce lo dice Harvard e Kelly Jakubowski. Quindi l'ho detto bene anche la seconda volta, incredibile.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mai finita Isabella Biffi qui su Radio Bella e Monella. Signori, andiamo avanti con le news sotto sopra che non sono finite ancora, ragazzi, non finiranno mai praticamente, perché continuano ad arrivare sempre nuove e sempre più strane, anche scientificamente strane, come questa. Nel novembre del 1960 la rivista Science, che è insomma una rivista importante, famosa, Scienza, pubblicò uno studio della University of Illinois che calcolava il collasso globale, leggo testuali parole, attraverso un'equazione matematica, va bene? Questo era quello che doveva succedere. Quando sarebbe arrivato questo collasso? Il 13 novembre 2026, quindi fra un paio di mesi, forse anche meno, un mese e mezzo circa. Lo studio a quanto pare ricollega questa teoria, quella di Thomas Malthus del 1798, sulla crescita, insomma, della popolazione rispetto a quella appunto che dovrebbe raggiungere l'apice massimo tra popolazione, sovraccarico del pianeta in sé, intendo ovviamente, insomma dovrebbe far finire tutte le risorse entro quella data. Ora, mi sembra abbastanza vicina come data, quindi forse un po' esagerata, o magari è già finita da tempo questa cosa, cioè noi siamo già oltre la fine del mondo e non lo sappiamo. Però per tutelarsi, secondo appunto sempre occhio la University of Illinois, quindi Stati Uniti, i grandi ricconi del pianeta come Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison e tanti altri stanno costruendo bunker e acquistando proprietà isolatissime, distanti da tutto il resto del mondo, che potrebbe andare nel caos più totale. Ora, crederci? Ma no, ma assolutamente no. E però loro lo stanno facendo davvero, quindi un tantinello.
1: Radio Bella e Monella.

0: Ma come faccio? Che voce?
1: Puro sangue.
2: Sfera e Basta lontano a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco torniamo con voi. Bella e monella,
3: tutta da cantare. Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
10: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
14: Ageo!
13: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
2: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico.
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
17: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
18: Dovevo pensarci prima.
19: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
20: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
21: Bella e Monella, tu.

Cash Gue con Casini ad aprire la seconda mezz'ora, l'ultima per quanto mi riguarda in questo martedì pomeriggio barra sera. Con me Andrea Ferrara ci sono i Lo Sapevi Che, sì, qualche curiosità che vi regaliamo gratuitamente, così, giusto per essere utilizzata in qualche vostro aperitivo, in qualche vostra colazione, in pranzo, cena, quello che volete, insomma. Oggi completamente inutili come casualità, come curiosità, ma sono stranamente interessanti, quindi voglio capire un attimo. La prima: i polpi hanno tre cuori. E voi direte, ma sti cazzi, cioè, ecco, a quanto pare due di questi pompano il sangue verso le branchie, ok? Mentre il terzo lo manda al resto del corpo. È abbastanza utile, credo, questa cosa. Cioè, quando sarete lì a tavola, potrete parlarne. Non lo so, io ve l'ho data così, Seconda curiosità: le banane sono botanicamente delle bacche. Ora arriveranno sicuramente i botanici a dirmi: no, non è vero, così mi dicono, io riferisco. Le fragole invece, dal punto di vista botanico, non sono vere bacche. Cioè, la botanica ama complicare molto le cose. Terza cosa invece, per ora l'ultima, poi ne avremo altre tre: i fenicotteri non nascono rosa. Ecco, i piccoli sono grigiastri, diventano rosa grazie ai pigmenti presenti nella loro alimentazione, soprattutto carotenoidi. Ok, quindi voi amanti del rosa potreste mangiarli da quando siete piccoli e diventereste ancora più rosa, cioè tutti quanti come i fenicotteri. Interessante. Radio Bella e Monella.

0: vita, morte e miracoli qui su Radio Bella e Monella. Signori, andiamo a chiudere il nostro Lo sapevi che, curiosità che vi regaliamo gratuitamente qui in questa nostra seconda mezz'ora del martedì. Andiamo avanti con le ultime tre. Alcune lumache, pensate, possono dormire per anni, ecco, in condizioni ambientali sfavorevoli possono entrare in uno stato di dormienza, la chiamano così gli scienziati, estremamente lungo, praticamente il sogno di chi ha la sveglia alle 5 del mattino, capito? Seconda di questa seconda tranche, l'acqua calda può in alcune condizioni congelare più velocemente di quella fredda, si chiama effetto Mbemba e non c'entra assolutamente nulla con Mbappé, giusto per salutare un grande calciatore. Non accade sempre, le cause sono ancora oggetto di discussione scientifica, quindi non ce l'abbiamo nemmeno noi, ti immagini cosa potremmo dire. Infine, ultima curiosità, il tuo naso e le tue orecchie, sì, anche le tue, continuano a cambiare con l'età. Cambiano, non perché continuino a crescere, esattamente come appunto durante l'infanzia, ma per una combinazione, scrive così la scienza, di cambiamenti dei tessuti, ok? Cartilagine, gravità, insomma, il corpo aggiorna un po' il design, senza però chiederti il permesso. E questo è grave, bisogna chiederlo il permesso.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da

0: successo anche oggi. Abbiamo finito, lo so, sul Sonica incantevole da 2005 a chiudere appunto queste nostre tre ore insieme e anche l'ora in solitaria. Fra pochissimo arriverà Rocky che vi terrà compagnia fino alle 21 e però, attenzione, prima c'è lui, c'è Roby Borillo con i belli di gruppo. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 16, sempre qui su Radio Bella Emanuela. Un saluto ad Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella Emanuela, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella Emanuela, i belli di gruppo.
2: Ci scateniamo, c'è un ballo di gruppo che sta veramente prendendo piede, è partito dal Brasile con grande successo ed è arrivato anche in Italia, anche per merito di Los Locos che ne hanno fatto una versione insieme al nostro amico Paps. Sto parlando del

0: Piazza che pompa con Pedro Pedro di Raffaella Carrà e i sottoscritti Los Locos insieme a Paps con la versione del Cavaligno, ballo di gruppo del 2026 sicuramente. Roby Morillo si congeda da voi, belli tornano domani, ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria.

0: necessaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
7: Ora. 19 in punto.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca che giunge da Campobasso, dove è in corso un nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. È la terza volta oggi che l'uomo varca la porta della questura, ma Di Vita non è comunque iscritto nel registro degli indagati. Cambiamo argomento. Gli avvocati dei 3007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per il sequestro di Giulio Regeni sono pronti a ricorrere in appello. Assolto il quarto imputato nel procedimento che si è celebrato a Roma. E in merito alla vicenda Regeni, il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini di Giulio. Il titolare della Farnesina, dopo le polemiche dall'opposizione sulla vicenda, dice: non ho paura di andare in Parlamento. Cambiamo argomento. Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette dopo quello già in vigore alle tariffe dei carburanti. L'azienda dice che ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenton. Ora negli Stati Uniti, dove il Pentagono prosegue nella sua politica di austerity, il segretario alla difesa Exet sembra pronto al taglio del 20% tra alti ufficiali e generali e ammiragli. Il calcio, il Manchester City riconosciuto colpevole di quasi tutte le oltre 100 accuse di irregolarità finanziarie che sono state contestate. Il City rischia ora una massiccia penalizzazione in classifica o anche l'espulsione dalla Premier League. Queste le breaking news di TGCOM24.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
7: hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
15: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
16: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idro puritrice Carker K4 Black a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
17: Obi, tutto è possibile.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

canzone che ormai conosciamo a memoria, quella dei pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. La conosciamo a memoria semplicemente per il fatto che avremmo detto lo siento, perché poi è uscita in estate, no? Ci dava quelle good vibes. E insomma, detto ciò, buonasera a tutti quanti. State ascoltando Radio Belle, Monella, sono Rocky. 19.07, 29 settembre, martedì del 2026. Saluto e ringrazio Andrea Ferrara che tornerà anche lui domani. Domani è sempre la solita ora. Insomma, si arriva fino alle 21 e tra pochissimo inizieremo pian pianino parlando dell'Oktoberfest. Questa festa famosa, popolare tedesca che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera. Conosciuta soprattutto per i grandi tendoni, gente che si ubriaca, gente che beve litri su litri di birra e tantissima musica e cibo tradizionale, che sta avendo un po' di novità, però ne parliamo tra pochissimo. Intanto il nostro numero è sempre quello 393-7366-170. Potete lasciarci un messaggio scritto, messaggio vocale, foto di tramonti, di aperitivi, cene, insomma, quello che volete. Intanto andiamo avanti con la musica, perché arriva lui, Pago, yes sir, dal 2005 con Parlo di te, qui su Belle Monella. Dai, dai, dai.

Bosco, non mi innamorerò qui su Radio Bella Lemonella. Una canzone che ti entra in testa, che non ti esce più dalla testa, ovviamente lo sappiamo, è diventata virale già quest'estate, poi insomma è stata riproposta anche in tutte le radio, nel mondo del radiofonico italiano, ma anche qui nei palinsesti di Radio Bella Lemonella. Un trend a tutti gli effetti, però non è l'unico trend del momento, attenzione, perché adesso si sa è il periodo dell'Oktoberfest, una festa gigante iniziata il 29 di settembre e andrà avanti fino al 4 di ottobre. Per chi non lo conoscesse, insomma, perché magari non è molto interessato al mondo dei festival, al mondo in cui si beve un sacco di birra, è una famosa festa popolare tedesca che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera, appunto conosciuta per questi grandi tendoni, per queste persone che vengono anche dall'estero per assaggiare il prodotto tipico di tedesco, no? La birra. Poi ci sono ovviamente anche musica e cibo tradizionale, però attenzione, si svolge a Berlino, ok, fin qui tutto a posto. Il problema è che ne stanno proponendo una versione completamente diversa a fine festival. Il 10 e l'11 ottobre, sempre lì nelle zone di Berlino, arriva l'Oktoberfest. Avete capito bene? Quindi non Oktoberfest, l'Oktoberfest. Ecco, togliete l'Ok, togliete la fest, in mezzo c'è la parola sober. Una festa ispirata all'Oktoberfest, ma senza alcol. Cioè, si può fare una cosa del genere? Assolutamente no. Cioè, mi viene in mente che probabilmente tutte quelle persone che ci andranno a questa festa analconica sono tutte quelle che hanno partecipato all'Oktoberfest, che hanno bevuto un sacco di birra, un sacco di drink e dicono: vabbè, cioè, bisogno anche di fare un po' di detox, no?

0: più bella e molesta, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Brescia con Serenamente qui su Radio Belle Monella alle 19:22. State ascoltando la voce di Rocky che vi sta portando direttamente a Monaco di Baviera, perché si sa, è arrivato quel famoso periodo dell'Oktoberfest, questa festa gigante, famosa festa popolare tedesca che si tiene ogni anno appunto sempre lì a Berlino. Però attenzione, perché non è stata proposta una cosa un po' più brutta, una brutta copia, ecco, mettiamola così, ovvero l'Oktoberfest, che si terrà il 10 e l'11 di ottobre, che è praticamente l'Oktoberfest ma tutto analcolico. Che noia, cioè il mood è sempre lo stesso, perché lì ci saranno sempre un sacco di persone che gridano, strillano, un sacco di DJ, musica dal vivo. Il problema è che proporranno oltre 100 tipi di birre e drink analcolici, e come se non bastasse hanno detto vabbè, mettiamoci in mezzo pure fitness, yoga, campi da paddle, gente che gioca a freccette, quindi insomma il mood c'è. Il divertimento secondo me un po' meno, anche perché hanno rovinato completamente il senso di andare lì a bere e ubriacarsi. Poi mi stavo immaginando tutta sta gente che grida sì, dammi, fammene altre due di acqua. C'è qualcosa che non

0: la piaga, Miss Italia. Sì, ti torna la piaga. Lo sei una Miss Italia, sei bellissima, un gran fisico, sei una gnocca, però ho scoperto che sei astemia. E quindi perdi un sacco di punti. Ma perché sto dicendo questo? Piccola precisazione: stavamo parlando dell'Oktoberfest, che sappiamo che è questa festa tradizionale, insomma, che si svolge ogni anno a Monaco di Baviera. E ci siamo collegati al fatto che hanno proposto la brutta copia, ok, ripeto, a Berlino, quindi non lì a Monaco di Baviera, il 10 e l'11 di ottobre. Questo festival si chiama Oktoberfest e, come potrete anche intuire un po' dal nome, ok, Oktoberfest, quindi una festa solamente per gente analcolica, gente astemia che non beve. Dai, ne continuiamo a parlare tra pochissimo.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
4: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo! Scopri di più su perla-novagorica.com.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a te. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella. In chiusura Paola Turci con Un'emozione da poco. Nel mezzo Baby K con Playa. E in apertura Roberto Angelini con Gatto Matto.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.40 di questo martedì 29 di settembre 2026. State ascoltando Radio Bella e Monella. Io sono Rocky, vi accompagno ogni sera qui, presente fino alle ore 21. E per chi si fosse appena collegato, innanzitutto buonasera, benvenuto, insomma. E attenzione, perché ci hanno anche insegnato a fare dei piccoli recap. Quindi dai, lo facciamo uno al volo. Siamo partiti parlando appunto dell'Oktoberfest, questa grandissima festa che è in corso di svolgimento a Monaco di Baviera, conosciuta soprattutto per grandi tendoni, birra, musica e cibo tradizionale. Però attenzione, perché a Berlino arriva una sua brutta copia, una versione completamente diversa, il 10 e l'11 di ottobre, dove si baserà solamente di drink, birre analcolici. Ci sarà comunque la musica dal vivo, DJ set, però lì hanno detto vabbè, essendo che ci sono persone astemie che non bevono, non combinano guai, mettiamoci dentro pure attività diverse, per esempio yoga, fitness, paddle, freccette, ping pong, e-sport e beer pong analcolico. Poi comunque sul palco saliranno un sacco di DJ, però me li stavo immaginando tutti pazzi, no? Che iniziano a urlare, strillare, fare festa, poi al momento di chiedere da bere, oh sì sì, anche per me, portamene due di bottiglietta di acqua, mamma mia che noiosi. Però in realtà poi all'interno hanno inserito anche una novità, ovvero il sober dating, ovvero tutti quegli appuntamenti tra le varie persone analcoliche, però cioè loro si conoscono, che poi è molto difficile, cioè conoscere una persona senza aver bevuto magari una robetta prima. Come fate?

Qui su Radio Belle Monella, il disco del 2021. E dai, abbiamo capito, Robe, che sei grandissimo. Sai veramente farlo shakerare a tutti quanti. Ma sei una di quelle persone che shakera bicchieri alcolici oppure analcolici? Stiamo parlando di questa festa analcolica questa volta, niente alcol, ovvero Oktoberfest. Questa brutta copia un po' rivisitata dell'Oktoberfest che si terrà a Berlino il 10 e l'11 di ottobre. Abbiamo raccontato un po' le particolarità, dove ci saranno drink analcolici, un sacco di attività, insomma, per tutte quelle persone che non avranno alcol da smaltire, per esempio yoga, fitness, padel, freccette. Però piccola curiosità, questo movimento è nato grazie ad un gruppo chiamato Sober Curious, formato da persone che scelgono di bere meno o di non bere, senza però ovviamente rinunciare alla vita sociale e al divertimento. Ci saranno anche dei biglietti al costo di 12 euro e includono ovviamente una bevanda analcolica, e attenzione perché gli under 16 possono entrare gratuitamente. D'altronde, gli alcolici sono vietati, gli under 16, però gli analcolici, ovvio che no. Radio Bella e Monella.

0: disco di Annalisa, canzone estiva qui su Radio Belle. Monella, concludiamo il nostro secondo appuntamento della settimana, però attenzione perché torno sempre domani sera dalle 19 alle 21. Buona serata, ciao.
1: Salve, due etti di prosciutto veneto.
2: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Magari non l'avevi pianificato,
3: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata

0: pulizia di ampie superfici produttive e logistica, più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. i-once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
1: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere. Aspetto anche il giornale. Io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Ora. Le 21.

0: online.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
8: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

0: in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Morella, tutta musica italiana, ma che è? Una cafonata?
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: amo la grande festa italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Antonello Cerri suona
16: Italiamo.

lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato mi sono.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker e dizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once. Smart Green Always.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

partito dal Brasile con grande successo ed è arrivato anche in Italia, anche per merito di Los Locos, che ne hanno fatto una versione insieme al nostro amico Paps. Sto parlando del Cavaligno e tutti che fanno questo balletto del Cavaligno, effettivamente, che è molto molto carino. Poi il secondo tormentone che ascolteremo oggi, io sono Roby Borillo di Los Locos, non mi sono presentato, ma sì, eccolo qua, e ascolteremo la nostra Raffaella Nazionale, indimenticata, indimenticabile, Raffaella Carrà, con la sua Pedro Pedro Pedro, però nella versione quella unz unz, mi raccomando, De Luca, quella proprio che spacca, con la cassa che pompa. Buon ascolto.

Paps con la versione del Cavaligno, ballo di gruppo del 2026 sicuramente. Roby Morillo si congeda da voi, belli tornano domani, ciao ciao. I belli di

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere

0: radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Universal Fun, il perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante, 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti

0: cimentata tutta intera.
1: Sono viva.
0: Perché ragazzi, viva. Si è cimentata nello sport. Voi sapete allora. Che noi siamo sportivissime, sì, siamo sì, amanti di tutti gli sport.
1: Cioè io non capisco la gente che fa fatica, suda ed è contenta. Cioè,
0: beh, ma in qual acqua è cosa messo? Vuoi sudare?
1: Avrò sudato, io sono convinta che devo aver che schifo, tra l'altro. Oh! Che sudi nell'acqua, che suda tutta la gente, no? Vabbè, lascia perdere. Niente, allora ieri ho detto, ragazzi, comincio anch'io a fare dello sport, no? Che sì. L'avevo fatto, poi l'avevo smesso, che non c'ho mai tempo. Comunque la mia amica Elisa mi ha detto vai a fare l'acquagym, ho detto va bene, vado a fare sta roba.
0: Dove perché siamo? È uno sport completo.
1: Sì, siamo tutte ragazze di una certa taglia, di una certa età che facciamo questa cosa, e ho detto ok, mi sento abbastanza bene a mio agio, no?
0: Sì.
1: Quindi arrivo, questa ragazza molto gentile, che è l'insegnante di quell'ora libri, che poi cambiano ogni ora, no? Mi dice no, ma allora sei pronta? Te la senti? Dico guarda, sono qua, ho pagato la lezione, quindi sì. Mi sento pronta. Per cui ho fatto questa roba,
0: cioè, anche
1: qui.
0: Anche se non voglio, devo.
1: Ormai sono qua, sono in ammollo, capisci che.
0: Allora, facciamo?
1: Cose positive. La piscina dei gradoni grossi per entrare, quindi non devo fare quella roba di uccidermi sulla scaletta. Che,
0: ah beh, sì.
1: Che per me, che sono una, rischio di farsi male sempre, ok? Quindi bene. L'acqua non era freddissima, quindi molto bene anche quello. La signorina era molto simpatica, non mi ricordo come si chiama, era molto simpatica, quindi ok.
0: Poi quando sono iniziati gli esercizi è rimasta simpatica la signorina?
1: Sì, perché lei diceva un sacco di cose che diceva, no, perché allora queste lezioni oggi scegliamo le musiche dal mondo. Dopodiché
0: sì, sì.
1: Nessun esercizio andava a tempo, io soffrivo abbastanza, ma questo è un problema nostro lavorativo.
0: Beh, chiaro.
1: Comunque, vabbè, però ho fatto questa esperienza, ecco, ho detto mi lancio in questo magico mondo che non è il mio, non mi piace. Adesso mi hanno detto ti sei divertita, ma figurati, cioè devo sudare per niente, figurati se mi sto divertendo. No, però l'ho fatto e sono viva, sono contenta.
0: E allora,
1: anche voi avete iniziato a fare uno sport,
0: esatto,
1: amiche.
0: Parliamo del vostro rapporto con lo sport in
1: sì.
0: Questo 2026, ragazzi, vi state tenendo in forma, siete di quelli bravi che si allenano, non ve ne può fregare
1: di meno. Siete
0: oppure
1: costretti a farlo come me, raccontateci.
0: Sì.
2: Ripenserai

0: c'è da fare uno sport di quelli che hanno i corsi. Che la differenza tra fare uno sport in autonomia, no? Tu vai a camminare, correre da solo, a fare moto libero.
1: Sì, o anche palestra, attrezzi da solo.
0: Da solo. E fai invece un corso dove c'è dell'altra gente, un tizio che ti dice cosa fare. Insomma, sono due robe diverse. Devo dire la verità che io che non amo particolarmente i posti affollati, no? E quindi i corsi non mi sono mai piaciuti. Però avere questa che ti dice cosa fare, tu non devi neanche pensarci. Comodo,
1: assolutamente
0: sì.
1: Anch'io preferisco, perché ti danno le indicazioni,
0: sì,
1: ti seguono, se poi siete in pochi ti correggono eccetera, quindi anch'io protendo piuttosto che la sala da soli.
0: Sì, tu quella... fai quello, ascolti lei, no, in teoria fai quello che devi fare, sei a posto,
1: poi da lì a farlo bene,
0: allora,
1: corretto,
0: figurati, quello no. Ma e poi questa signorina di ieri era anche molto simpatica, quindi insomma teneva sul morale, no, di noi girls di
1: è
0: una
1: perché
0: certa.
1: Capisce che siete lì perché obbligate,
0: sì, certo,
1: lì nell'acqua,
0: no, c'era
1: fredda.
0: Due o tre delle ossessionate che vanno per fare veramente
1: sì.
0: sport, ma è gente che non sta bene con la testa, è chiaramente, cioè, è chiaro, lo dico sempre anche a quelli che fanno le corse a piedi, che noi spesso siamo, no, in mezzo con le corse a piedi, dico sempre, ma voi non state bene con la testa, perché non c'è nessun'altra ragione che vi spingerebbe a correre come dei forsennati, come dico anche al nostro direttore e svariati colleghi.
1: In fondo siamo tutti un pochino pigri e quindi vi stiamo chiedendo il vostro rapporto con lo sport. Ci arriva questo messaggio: da regbista attivo a pescatore passivo il percorso è breve. Lui è Billy.
0: È l'età quella che ti fa fare il percorso da regbista attivo a pescatore passivo.
1: Scusa.
0: No, per dire, nel senso. C'è anche la canzone che fa, ragazzi. Quale canzone volete ascoltare stamattina?
1: Mandate subito un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino di una canzone italiana che volete ascoltare.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Buongiorno, Monica Morgan ed Elisa, stiamo parlando del vostro rapporto con lo sport dopo le acrobazie di Monica ieri in piscina, chissà cosa ho combinato.
1: Lei sono uscita, ho mandato un messaggio a lei, gli ho detto Eli sono viva e lei ha detto guarda ero preoccupata, meno male, ecco, questo è l'importante.
0: Ma sentiamo voi.
2: Ciao bella Monella, ciao ragazze. Allora premetto che io odio sudare, quindi già soffro l'estate che si suda.
1: Sì.
2: Soffro anche d'inverno perché sudo anche d'inverno.
1: Sì, sono d'accordo con te, che palle, sì.
2: Figuriamoci se vado a fare uno sport dove io debba anche sudare.
0: Non
2: sia
0: mai.
2: Io ho sempre detto, l'unica fatica che devo fare nella mia vita è lavorare.
0: Beh, okay.
2: Io lavoro in un ipermercato e mi alterno tra la cassa e la corsia, quindi sudo anche lì, anche quando c'è l'aria condizionata. Quindi ragazze, no, avrei bisogno di sport, ma non ce la faccio e non ce la farò mai. Non
0: ma
2: ho
0: brava.
2: La costanza, non ho la volontà, non ho niente di che per fare fatica.
0: Ma senti la stanchezza.
1: Ma io
0: voce.
1: Sono pienamente d'accordo con te, sono del tuo club sorella, cioè la condivido tutta sta roba qua, che mi tocca farlo per forza, capito?
0: Già fatichiamo, pulizie di casa, corri avanti e indietro, pensieri, lavoriamo, eccetera. Pure la palestra,
1: sistemati
0: pure...
1: i figli, i cani, le robe, cioè perché pagare della gente per andare a sudare?
0: Eppure lo facciamo.
1: Eppure mi tocca farlo, non so voi.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Paolo, vorrei ascoltare la canzone che fa.

0: chiuso la mia storia con te, un po' di romanticismo anche qui in questa mattinata. Stiamo parlando invece di cose poco romantiche, come lo sport.
1: Esatto.
0: Siete sportivi, non siete sportivi? Qual è il vostro rapporto con lo sport?
1: Siete di quelli faccio sport da solo, faccio il corso perché sennò non lo farò mai? Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: L'appuntamento con Italiamo, il nostro Ciccio Bello, superstar Antonello Cerri di quest'ora, che è arrivato dritto dritto al nostro cuore, voi lo sapete, con le sue super selezioni tutte da cantare ma pure tutte da ballare, che ti tiene in forma, capito, anche così.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E torniamo a noi, dunque è difficile, no? Fare sport, alcuni sono portati, alcuni magari un po' meno, l'importante è metterci un po' di impegno perché fa bene. Una nostra ascoltatrice ha fatto presente questa roba qua. Ciao, sono Roberta da Verona, dice: dovrebbero mettere obbligatorio che tu paghi se stai a casa, no? Noi prima dicevamo paghi per andare a sudare, perché andremo tutte.
2: Sì, a parte gli scherzi, dice: anche io sono del club che suda sempre, ma devo andare perché ho l'artrosi, e quindi il consiglio del medico è quello di fare un po' di movimento.
0: Che poi il medico te la vende con: deve fare del movimento. Guardi, sì, che io mi muovo, salgo e scendo dalla macchina, faccio le scale,
2: pulizie,
0: faccio le pulizie, lavoro.
2: Ma le donne, le nostre amiche che puliscono l'azienda, mi dicono: fare le pulizie non è la stessa cosa.
0: E infatti, perché allora abbiamo detto: ma voi che siete sempre super attive, ragazze, sempre in movimento, così non ci dovete manco andare in palestra, invece
2: mi hanno detto di no,
0: che vanno anche loro, sì, capito?
3: Sì. Salvati questo numero 393.

0: Giovanni con Americana. Allora, dicevamo, sono partita con un corso di acqua gym, non so se l'abbiamo detto, in piscina da ieri, perché insomma non avevo voglia di far niente, devo fare qualcosa per forza, e quindi ho detto proviamola così.
1: Le ha provate tutte?
0: Madonna.
1: Capirulan, l'istruttore, adesso acqua gym.
0: Allora, devo dire, la cosa migliore se hai tempo e i soldi è il personal trainer. Poi il mio era molto simpatico, lo saluto, perché lui è uno che ti dà la soddisfazione, la chiacchiera, no? Intanto ti distrae, ma tu fai l'esercizio, poi ti fa l'esercizio apposta per te, per quello che hai bisogno tu, insomma magari ti sprona un pochettino, sai che c'è appuntamento con questo, quindi ci vai per forza, perché non è che puoi tirargli pacco. Se invece sei da solo dici no vabbè vado domani, vado dopodomani, poi non vai più.
1: È perché quindi sei obbligato, no?
0: Sì, sei obbligato. E poi a me quello che ha funzionato molto è, oltre che insomma lui è molto simpatico, anche il fatto di doverci andare per forza.
1: Sì.
0: Però poi non ci sono più stata dietro con gli orari e quindi non sono più riuscita.
1: Lorena scrive: capitate a fagiolo, come si dice, oggi ricomincio piscina, corso di acqua circuit.
0: Cosa sarà?
1: Da quando? Spiegaci esattamente in che cosa consiste. Comunque scrive: da quando l'ho scoperto mi diverto un mondo e siamo diventate un bel gruppetto.
0: Eh sì, perché fai amicizie anche con le girls.
1: Sì. Mentre nella palestra dove vado io uno si iscrive, quindi non trovo sempre le stesse persone.
0: Perché tu cambi sempre orario, giorno, in base a quando puoi andare.
1: Sì, esattamente.
0: Okay.
1: Nel tuo caso vedrai due volte a settimana,
0: la
1: sempre
0: stessa,
1: la stessa
0: ora,
1: gente.
0: Stesso posto.
1: Sì, esattamente, variano di poco, magari qualche recupero, farai amicizia.
0: Con le girls.
1: Sì.
0: Che sono sempre delle giovani girls come
1: certo
0: me. Esatto.
2: Salvati questo numero. 393.

0: degli acronimi, capito? Tutte ste robe. Adesso abbiamo la nostra amica, ci ha detto acqua circuit. Che cos'è?
1: Beh, si utilizzano piccoli o grandi attrezzi, manubri acquatici, gli elastici, le cavigliere. Vedrai con le cavigliere.
0: Mamma, non so neanche dirmelo, Elisa.
1: La cicletta, vedrai la cicletta
0: nell'acqua. Ma perché?
1: I tappeti elastici, sì.
0: Ma non possiamo giocare a fare la sirenetta?
1: Grazie, sarebbe bello. Ma quella era in forma, in super forma.
0: Beh, quella viveva dentro l'acqua, capito? Non poteva mangiare la Nutella.
1: Ale di Vicenza dice: anch'io mi sono imposta di andare ogni giorno, ma solo bike, walking, circuit e acqua gym. Solo e tutto in acqua. La palestra mi annoia, mi tocca i chili maledetti.
0: Beh, brave ragazze che andate tante volte, perché vuol dire che avete molta costanza e siete brave anche a lavare e asciugare la roba.
1: Sì,
0: perché adesso poi mi si apre il capitolo: arriva l'inverno, vai in piscina, dove cavolo te lo asciughi? Costume, la cuffia, le ciabatte.
1: E i capelli?
0: I capelli.
1: Quante volte ti lavi i capelli? Quante volte ti asciughi? Perché poi.
0: Perché
1: comunque...
0: noi ragazze abbiamo anche questi problemi,
1: sì.
0: Capito?
2: 393 73 66 170 è il numero.

0: la palestra, tutto quello che fa sudare sono costretta, vado lunedì, mercoledì, venerdì, ma i giorni prima sono nervosa al pensiero che il giorno dopo devo andare in palestra.
1: Vedi, siamo in tante.
0: Ma siamo prese male.
1: Siamo in tante.
0: Secondo me è più femminile la questione.
1: Sì, vedi che manco un maschio ci ha risposto a sta domanda. Solo donne, ragazzi, solo donne.
0: E così chiudiamo tutto quanto.
1: No, no, beh, tu io resto, tu vai. Ciao, vado. Elisa, grazie.
0: Vado in palestra.
1: Beata te. Radio Bella e Monella.

Consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore è al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo, io geloso del tuo cuore. Ti proteggerò dal male.

0: Là, ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemmonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Bella Monella? Apri ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Non facciamo niente questa sera perché è martedì. Non si fa nulla di martedì, mi dispiace. Beh, si sta a casa.
2: Andrai
1: tranquilli
2: a dormire, spero.
1: Andrò a dormire. Mangerai, questo spero. È fare assolutamente nulla. Dopo però la nostra incredibile

0: Sarà stata quella di Ulisse.
1: Questa allora, era in proprio. Si bemolle, ieri era in re maggiore.
0: Guarda,
1: capito?
0: Non è farmi così. Dire cos'è di bemolle.
1: Ma come? Guarda, è ipotetica, ma va bene lo stesso.
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Hai scomodato Pierluigi Diaco per niente. Perché io intendevo la nota.
1: Ah, certo.
0: La nota.
1: Vabbè, abbiamo un mare di cose da fare comunque, sì. A parte le battute che non fanno ridere nemmeno a noi.
0: Potremmo fare una puntata basata sulle battute a doppio senso.
1: Ma lo facciamo già da una vita, perdonami.
0: No, fatta dai nostri ascoltatori.
1: Ah,
0: ovvio.
1: Sì. Beh, se volete 393-7366170, basta scrivere sì. Ok.
0: Ah, ok, volevi fare il, certo. Il sondaggio. Stai facendo un sondaggio.
1: Certo,
0: allora,
1: in omaggio vi arriva anche una suoneria, quelle MIDI.
0: Monofonica.
1: Sì, fatta dal Vise.
0: Certo, assolutamente. Nel frattempo, però, ritorno alla musica, c'è Marco Masini.
3: Giovella e Marco.

0: ritorna, ritorna la nostra incredibile sirena, perché vi informa che siamo tornati anche oggi, anche questo martedì.
1: È già
0: anche
1: il secondo giorno di fila.
0: No, no, no. Ieri non era la stessa sirena, mi dispiace.
1: Ah, non è.

0: Plaza, Nati Bastardi su Radio Bella e Monella, apre ufficialmente il momento legato ai titoli di notizie casua. Lì!
1: Come funziona? Noi abbiamo una ruota, quella della fortuna, quella regalata dal buon Jerry Scotti, dallo zio, che gira, sbuca fuori con un numero, quel numero legato a un titolo, quel titolo ve lo leggiamo senza darvi spiegazioni. Gira la ruota!
2: Yeah.
1: No, perché ogni volta
2: sempre.
0: Ma quello noi abbiamo questo acuto. Campionamento che possiamo mettere quando vogliamo.
1: Un po' più acuto per il numero 3148.
0: Massari! Cibo, ricchezza del futuro.
1: Genio.
0: Non l'oro. Nelle scuole si parli della crisi climatica, è l'emergenza più grande.
1: Ma dai, Gino Massari ha fatto una cosa.
0: Sì.
1: Ministro subito.
0: Si è esposto dicendo che il cibo appunto sarà la ricchezza del futuro, non sarà mica l'oro.
1: È vero.
0: E poi, insomma, di che le scuole parlino della crisi climatica, perché è un'emergenza abbastanza importante.
1: Capito?
0: Non possiamo dargli torto in realtà.
1: Pensa che è un uomo di 84 anni che sta parlando di futuro. Ecco, come mai uomini anche più giovani e donne più giovani non ne parlano? È una cosa importante.
0: Stai facendo così della.
1: Ragazzi,
0: stai tirando delle frecciatine.
1: Potevamo cucinarci le uova sull'asfalto in quest'estate. Magari l'anno prossimo vorrei.
0: Infatti,
1: evitare.
0: È quello che ha detto Gino Massari.
1: Giusto,
0: il cibo sarà la ricchezza del futuro.
1: Senso,
0: perdonami.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: No, non è lui, no,
1: non è Caparabrezza, no. È Fred De Palma su Belle Manella con il ragazzino che ci introduce al secondo titolo di Notizia Casuale.
0: Oh, che bello, quindi giriamo ancora la nostra ruota o ruotiamo ancora il nostro giro, prego.
2: Prego, prego, prego.
0: Uscirà un titolo, o meglio un numero legato a un titolo che noi vi leggeremo senza darvi spiegazioni. Sentiamo un po'. Guarda che numero viene fuori, il numero 32.
1: Ah,
0: 1434.
1: Piera Meloni in crisi dopo l'avvicinamento a Roncaccia.
0: Chi?
1: Ho paura di ferire il mio fidanzato. Per Alessandro non provo nulla. Hillary rivela il bigliettino.
0: Quelli. No, sono molto confuso. Stiamo parlando di GF VIP, immagino.
1: Eh beh, certo.
0: Lo immagino perché non conosco un nome se non Hillary di questi qua che mi hai appena detto. Di conseguenza è sicuramente VIP.
1: Sì, esatto.
0: Bene, sono contento. So che c'è Valeria Marini.
1: Già parlammo di Piera Meloni. Certo. Intanto c'è già stato il primo escluso per bestemmia.
0: E chi è?
1: Adesso non mi ricordo, perdonami. So solo che uno è uscito per bestemmia.
0: Mannaggia.
1: Non si fa, bambini all'ascolto, no, non no, si fa assolutamente, anche perché vi arriva la multa. Però appunto c'è La signorina Piera Meloni che è in crisi dopo che si è avvicinata ad Alessandro Roncaccia, non che ha fatto un passo verso, però pare che ci sia un po' di feeling tra i due.
0: Ah sì, Alessandro è sempre quello che conosco perché viene da Italian Shore, giusto?
1: Non ne ho la minima idea.
0: Sì, è lui, non preoccuparti.
1: E quindi lei, visto questo avvicinamento, avrebbe paura di ferire il suo fidanzato che l'attende a braccia aperte al di fuori della casa.
0: Perché potrebbe aver paura? D'altronde Alessandro ha dato insomma modo di fidare ciecamente di lui durante Italian Shore, certo. Durante le tre stagioni.
1: Immagino
0: ma senza dubbio.
1: Cioè. Immagino che sia basato su Wall Street Italian Shore, cioè sono delle brave persone che vanno lì a comprare e vendere.
0: Bravo, hai capito tutto. E in realtà la cosa principale viene ambientata in canonica.
1: Ah, ok. Radio Bella e Monella.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

grande. Radio Bella Moneta.

0: La voce di Joliet, I per me, tu per te, da 2024 a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: Noi ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con gli anni e poi ovviamente continuiamo con i titoli di notizie casuali.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
9: Come stai, bambina?

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie. E ovviamente per questo trittico sensazionale abbiamo ascoltato Bugo e Morgan con Sincero,
2: Tiziano Ferro Destinazione Mare
1: e la rappresentante di lista con Ciao Ciao.
2: Grazie mille per queste tre canzoni tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
2: Amici, 16:41 minuti, andiamo con l'ultimo titolo di notizia casuale.
1: Gira qui la ruota, finalmente uscirà un numero e ci sarà appunto il nostro titolo. Sai che la canzone Sincero senza la versione di Morgan non la ricordavo?
2: Peccato. Peccato.
1: Numero 16.832.
2: Belen canta senza reggiseno con il papà. Canta. Il video scatena la polemica. Poco elegante. La sua replica sorprende tutti.
1: Cosa ha detto?
2: No, guarda, stavo per fare una pessima battuta.
1: Non fare una pessima battuta.
2: È la risposta di Belen che sarebbe stata molto ironica nei confronti di chi il 29 settembre 2026 va a rompere le scatole a una persona senza reggiseno che canta e viene ripresa.
1: Però, perdonami, ora nuda amici, oppure era semplicemente senza reggiseno?
2: Aveva una canottiera e non aveva il reggiseno sotto. Basta.
1: Ma non rompete.
2: Apri, Andrea, su via.
3: Non si possono dire parolacce.
1: Non manco dite.
3: Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Scusami, posso dirla veramente allora se devo chiedere scusa al pubblico?
2: Anche perché poi, giustamente, ci sarà qualcuno all'ascolto che dirà: ma voi siete uomini, vi fa piacere quando? No, semplicemente stiamo analizzando sul fatto che una persona non può vestirsi come vuole e viene subito detto.
1: No, poi giusto per dire,
2: poco elegante.
1: Non stava cantando senza reggiseno davanti al papa, era il papà. Quindi potrà fare quel che vuole in famiglia serenamente. Non era nuda a fare cose strane, era senza reggiseno con una maglietta a cantare col suo papà.
2: Anche perché il poco elegante non l'ha detto il papà.
1: E chi l'ha detto?
2: È qualcuno che ha commentato quel video, capito?
1: Ritorna sempre la stessa parola per cui sono stato bloccato prima.
2: Facciamo che andiamo avanti.

0: le donne lo sanno, Super Lemonella effettivamente chiosa molto bene rispetto al titolo di notizia casuale di prima che riguardava Belen e appunto tutte le rotture di scatole che le stanno arrivando per aver girato un video con i papà mentre cantavano e lei aveva solamente la maglietta senza il reggiseno.
1: Non solo quello, ormai praticamente ogni mese e mezzo c'è un qualcosina di cui si deve lamentare su di lei. Ma perché?
0: Ma attenzione, perché ritornano le domande più assurde cercate online da parte vostra, amici.
1: Spettacolari, abbiamo analizzato i vostri device, come dicevano ieri, i vostri dispositivi, e abbiamo trovato questo. Prima domanda: perché il mio cane mi guarda mentre faccio la cacca?
0: Ecco, secondo me è lo stesso ragionamento di quando la fa lui che ti guarda. È perché sei in un momento delicato e quindi se ci sono dei predatori lui li tiene alla larga.
1: Bravo, vedo che sei esperto a livello di cacca. Seconda domanda di oggi: il cereale è una zuppa?
0: No, di solito si fa la zuppa di cereali, non è che il cereale mi è già una zuppa.
1: Ah no?
0: No.
1: Peccato.
0: Però sai, magari lì è stato un attimo, era infame chimica e ha così girato le parole. In questo caso, scambiando l'ordine degli addendi, il risultato cambia.
1: No, ancora peggio, probabilmente stava tentando di leggere la dieta data dal nutrizionista e ha detto: devo mangiare il cereale, dov'è? La zuppa, eccola qua, a posto, capito?
0: Però sì, ricordatevi che i cereali non sono la zuppa, perché nel senso, quando li mettete in bocca sono fibrosi.
1: E non potete berli, soprattutto, è un po' difficile.
0: Mai dire mai nella vita, Andrea. Radio Bella e Monella.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Pacifico e Gianna Nannini, tu che sei parte di me su Radio Bella e Morella, chiudono la prima ora insieme di Andrea e Alvise.
1: Mi raccomando, fra pochissimo si parlerà con voi al 393-7366-170, quindi piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.